La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta, la musica grande. Night Shift. Radio Alta.

Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AM Eich.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Alta Play.
1: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: alta, la musica grande. Radio Alta. Sono le 6 e 58 minuti. Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
1: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone, 0346 22 116, www.facchicamini.it.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Radio Alta,
5: la musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Suona 2000.

0: Stone. Stone. Radio Alta. Bergamo è in onda.
1: Spot. Spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta.

Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 7:58. Radio Alta, la musica grande.

Il viaggio negli anni 90. Altaplay Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.

Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

0: sapore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
4: Alta Play

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Apriamo con la notizia del ritorno a casa della piccola Alice. È arrivato infatti in mattinata il via libera alla sepoltura della piccola Alice Ferrari di 11 anni di Suisi, annegata dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levanti in Liguria. L'ultimo saluto celebrato venerdì il 24 luglio alle 15 nella chiesa parrocchiale Sant'Andrea Apostolo di Suisi. La salma arriverà direttamente dalla Liguria. Poco prima della cerimonia non sarà allestita la camera ardente. Per la giornata delle esequie il comune ha proclamato il lutto cittadino, invitando la popolazione a partecipare con rispetto, con raccoglimento al dolore che ha colpito la famiglia. Un gesto con cui l'intera comunità vuole manifestare la propria vicinanza ai genitori. La piccola è rimasta appunto, è stata attirata dalla pompa, i capelli sono rimasti incastrati ed è rimasta sott'acqua per troppo tempo. Non è stato possibile rianimarla, ora però c'è un'inchiesta, ci sono degli indagati, si vuole capire come mai in una piscina di solo un metro di acqua sia stato possibile una cosa del genere.
2: Conto alla rovescia per il cantiere sull'incrocio tra via Zanica e via Campagnola. Qui sorgerà una rotatoria di raccordo tra le due vie e la bretellina per via autostrada. Nel frattempo, una delle principali vie d'ingresso di Bergamo subirà una serie di limitazioni alla viabilità. La carreggiata sarà ristretta e arriverà il limite di velocità a 30 km orari. Il completamento dell'intervento è previsto entro la metà di settembre. La rotatoria legata al raccordo con via autostrada e al traffico diretto alla piattaforma ecologica e alla sede di Aprica al confine con Azzano. La nuova infrastruttura rappresenta quindi un tassello importante per la mobilità dell'area, anche come punto di uscita verso il casello dell'A4 legato al progetto di riqualificazione dell'ex Federici. L'avvio di quest'ultimo cantiere resta ancora nell'ombra. Nell'area ci sono 4 capannoni dismessi che dovrebbero essere abbattuti per realizzarvi una mega struttura di vendita e un albergo. Per realizzare la bretellina è necessaria la cessione di alcune aree private che sono ancora in fase di valutazione.
1: Droga, ancora droga nel parco di Cividate, 3 arresti e uno di queste persone era ricercato per omicidio. L'operazione è scattata nella mattina del 16 luglio nei pressi del santuario della Madonna dei Campiveri. I militari di Treviglio e Martinengo hanno notato 3 persone dormivano in un giaciglio di fortuna nel parco adiacente. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di cocaina, eroina, hashish, oltre a un bilancino, 9 telefoni cellulari, 5.000 euro in contanti. Arrestati 3 marocchini di 22, 25 e 26 anni senza fissa dimora, già noti alle forze dell'ordine. Un quarto, un 31enne residente a Romano, è stato denunciato dopo il ritrovamento nella sua abitazione di altra droga. Dagli accertamenti però è emerso che il 26enne doveva scontare una pena residua di 5 mesi e 28 giorni per resistenza a pubblico ufficiale. Invece il 25enne marocchino era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Brescia perché sarebbe l'autore di un omicidio. Una spedizione punitiva avvenuta il 12 aprile 2025 a Pontoglio lungo il fiume Olio, durante la quale una vittima morì annegata dopo essersi gettata in acqua per sfuggire a colpi di arma da fuoco. Una spedizione punitiva finalizzata al mantenimento della piazza locale di spaccio a causa di un presunto sconfinamento territoriale da parte verosimilmente dei rivali. Quindi era a piede, era libero, era latitante, ma evidentemente, insomma, era ricercato.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
4: Vorrei Ehi, vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
7: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
6: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
7: A Mapello, in via Bravi 6.
6: www.pasticceriaroncalli.it.
8: La musica grande, Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
1: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Trump dà il suo via libera all'Arabia Saudita, pronta a dotarsi del nucleare civile, un passo che potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio. Tagliate fuori Russia e Cina, Israele sorpreso dalla decisione. Il presidente americano torna poi a minacciare Teheran ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz. Bombarderemo un ponte o una centrale. La risposta iraniana, se lo farà, non passerà più una goccia di petrolio da Hormuz. L'Ucraina, Kiev attacca l'Amazon russa, droni contro gli hub di Walberries, un morto e depositi in fiamme. Zelensky sente i negoziatori statunitensi. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha invece visto a Manila il segretario di Stato statunitense Rubio, al quale ha ribadito Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Spuntano altri video sul dramma di Abdelrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. La rianimazione avviene mentre è ancora legato. È inammissibile, denuncia illegale, attesa per i risultati dell'autopsia Ruciali per capire le cause del decesso. E sul caso Fakir interviene il cardinale Pietro Parolin ieri sera a margine di un evento a Roma. Il segretario di Stato Vaticano dice si trovi la verità, la violenza non serve a nessuno, mi spiace di quanto successo, ho visto le immagini, si indaghi ma senza violenza perché non è mai produttiva e non porta nulla di buono. Ha investito una ragazza ed è stato ucciso a coltellate, fermato un minore fratello della vittima. È uno dei primi tasselli investigativi dei carabinieri per far luce su quanto avvenuto ieri a Bari Sardo in provincia di Nuoro, dove a perdere la vita al termine di una colluttazione è stato un giovane di 19 anni che con l'automobile aveva travolto una ragazza ora ricoverata in ospedale. Continua l'emergenza incendi in Sicilia, nell'Agrigentino, a Palermo le situazioni più gravi, sulla costa adriatica invece continua la conta dei danni dopo le forti grandinate che hanno colpito dopo giorni di grande caldo. Auguri di buon compleanno oggi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 12° capo dello Stato, nato a Palermo il 23 luglio 1941, compie oggi 85 anni. Ed è tutto per questa edizione.
0: Spot, spot.
5: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
7: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Urabica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Urabica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre, a Treviglio in via Terni, a Clusone in via Gusmini, a Capriate in via Giovanni XXIII, a Stezzano in via Santuario. Urabica Pesca, fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. La musica grande.

Ecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese, e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta.

0: Radio Alta. Sono le 9:58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Apriamo con la notizia del ritorno a casa della piccola Alice. È arrivato infatti in mattinata il via libera alla sepoltura della piccola Alice Ferrari di 11 anni di Suisio, annegata dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levanti in Liguria. L'ultimo saluto celebrato venerdì il 24 luglio alle 15 nella chiesa parrocchiale Sant'Andrea Apostolo di Suisio. La salma arriverà direttamente dalla Liguria. Poco prima della cerimonia non sarà allestita la camera ardente. Per la giornata dell'esequio il comune ha proclamato il lutto cittadino, invitando la popolazione a partecipare con rispetto, con raccoglimento al dolore che ha colpito la famiglia. Un gesto con cui l'intera comunità vuole manifestare la propria vicinanza ai genitori. La piccola è rimasta appunto, è stata attirata dalla pompa, i capelli sono rimasti incastrati ed è rimasta sott'acqua per troppo tempo. Non è stato possibile rianimarla, ora però c'è un'inchiesta, ci sono degli indagati, si vuole capire come mai in una piscina di solo un metro di acqua sia stato possibile una cosa del genere. Droga, ancora droga nel parco di Cividate, 3 arresti e uno di queste persone era ricercato per omicidio. L'operazione è scattata nella mattina del 16 luglio nei pressi del santuario della Madonna dei Campiveri. I militari di Treviglio e Martinengo hanno notato 3 persone dormivano in un giaciglio di fortuna nel parco adiacente. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di cocaina, eroina, hashish, oltre a un bilancino, 9 telefoni cellulari, 5.000 euro in contanti. Arrestati 3 marocchini di 22, 25 e 26 anni senza fissa dimora, già noti alle forze dell'ordine. Un quarto, un 31enne residente a Romano, è stato denunciato dopo il ritrovamento nella sua abitazione di altra droga. Dagli accertamenti però è emerso che il 26enne doveva scontare una pena residua di 5 mesi e 28 giorni per resistenza a pubblico ufficiale. Invece il 25enne marocchino era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Brescia perché sarebbe l'autore di un omicidio, una spedizione punitiva avvenuta il 12 aprile 2025 a Pontoglio lungo il fiume Oglio, durante la quale una vittima morì annegata dopo essersi gettata in acqua per sfuggire a colpi di arma da fuoco. Una spedizione punitiva finalizzata al mantenimento della piazza locale di spaccio a causa di un presunto sconfinamento territoriale da parte verosimilmente dei rivali, quindi era a piede, era libero, era latitante, ma evidentemente insomma era ricercato.
2: Entrano nella fase conclusiva i lavori della nuova rotatoria lungo la strada provinciale 175 degli Almenno, un'infrastruttura strategica che sarà completata entro la fine di agosto e che è già oggi parzialmente percorribile. L'opera, finanziata dalla provincia di Bergamo con 400.000 euro, nasce in un punto strategico del territorio e accompagnerà l'apertura del nuovo polo per l'infanzia, prevista con l'inizio del prossimo anno scolastico.
3: 3 sono i principali obiettivi di questa infrastruttura. Innanzitutto la messa in sicurezza di un tratto stradale dove in passato purtroppo si sono verificati degli incidenti stradali. Poi la realizzazione del nuovo accesso al polo per l'infanzia, un'opera che stiamo realizzando grazie a un contributo di 3,3 milioni di euro dell'Unione Europea, PNR, e poi l'accesso all'area industriale ubicata a sud della strada provinciale stessa.
2: Con un diametro di quasi 60 metri, una pista ciclopedonale dedicata e un nuovo impianto di illuminazione a basso consumo, la rotatoria completerà un intervento pensato per rendere più sicuri e moderni gli accessi a una delle aree in maggiore sviluppo del paese.
4: Siamo qua a presentare il nuovo rondò con un nuovo impianto di illuminazione all'avanguardia per il consumo basso energetico.
5: Sarà dotata di 5 bracci, di cui uno garantirà l'accesso autonomo al polo per l'infanzia, e peraltro questo braccio è dotato, sarà affiancato da una pista ciclopedonale che consentirà a pedoni e biciclette di percorrerla in tutta sicurezza.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
6: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
7: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
8: Sub accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper. Batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti. Al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito. Scegli Sub accumulatori a Bergamo in via Grumello 49C e su subaccumulatori.it 035 25 24 73.
9: Radio Alta.

0: Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
3: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FCS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FCSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Trump dà il suo via libera all'Arabia Saudita, pronta a dotarsi del nucleare civile, passo che potrebbe portare anche all'arricchimento dell'uranio. Non informate Russia e Cina, Israele esprime sorpresa. Il presidente intanto è tornato anche a minacciare l'Iran: ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz bombarderemo un ponte o una centrale. A stretto giro la risposta di Teheran: se lo farà non passerà più una goccia di petrolio da Hormuz. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra, in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. La rianimazione avviene mentre è ancora legato. Inammissibile, denuncia il legale della famiglia della vittima. Attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso. Una donna di 48 anni, ferita gravemente a colpi di pistola, un uomo di 43 freddato poco dopo, è accaduto all'alba nel Cagliaritano. La donna è stata ferita dal marito, che poi ha sparato al fratello prima di costituirsi. E a Nuoro un giovane è stato arrestato dopo aver ucciso un 19enne che in auto aveva investito, ferendola gravemente, la sorella. Torna sotto controllo la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove ieri è divampato un incendio di vaste proporzioni. Le persone che erano state fatte evacuare, oltre 100, sono state fatte rientrare nelle loro abitazioni. Nell'area però ci sono ancora 5 fronti attivi. Un vigile del fuoco è deceduto nel Nisseno, colto da un malore mentre stava lavorando. Intanto sulla costa adriatica continua la conta dei danni dopo le forti grandinate che hanno colpito in particolare San Benedetto del Tronto e il Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulle cittadine e sui campi coltivati. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un volo della LOT Polish Airline, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato intorno alle 4, quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per i passeggeri. Ieri la bagarre al Senato, dopo che la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Mauro Carroccia, senatori del Movimento 5 Stelle, che hanno occupato i banchi del governo alzando cartelli con la scritta "Fuori le chat". Ed è tutto.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Radio Alta, la musica grande.
10: Play Yesterday, gli anni 80.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
2: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play.
6: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni,

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:58 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Apriamo con la notizia del ritorno a casa della piccola Alice. È arrivato infatti in mattinata il via libera alla sepoltura della piccola Alice Ferrari di 11 anni di Suisio, annegata dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levanti in Liguria. L'ultimo saluto celebrato venerdì il 24 luglio alle 15 nella chiesa parrocchiale Sant'Andrea Apostolo di Suisio. La salma arriverà direttamente dalla Liguria. Poco prima della cerimonia non sarà allestita la camera ardente. Per la giornata delle esequie il comune ha proclamato il lutto cittadino, invitando la popolazione a partecipare con rispetto, con raccoglimento al dolore che ha colpito la famiglia. Un gesto con cui l'intera comunità vuole manifestare la propria vicinanza ai genitori. La piccola è rimasta appunto, è stata attirata dalla pompa, i capelli sono rimasti incastrati ed è rimasta sott'acqua per troppo tempo. Non è stato possibile rianimarla, ora però c'è un'inchiesta, ci sono degli indagati, si vuole capire come mai in una piscina di solo un metro di acqua sia stato possibile una cosa del genere.
3: Conto alla rovescia per il cantiere sull'incrocio tra via Zanica e via Campagnola. Qui sorgerà una rotatoria di raccordo tra le due vie e la bretellina per via autostrada. Nel frattempo, una delle principali vie d'ingresso di Bergamo subirà una serie di limitazioni alla viabilità. La carreggiata sarà ristretta e arriverà il limite di velocità a 30 km orari. Il completamento dell'intervento è previsto entro la metà di settembre. La rotatoria legata al raccordo con via autostrada e al traffico diretto alla piattaforma ecologica e alla sede di Aprica al confine con Azzano. La nuova infrastruttura rappresenta quindi un tassello importante per la mobilità dell'area, anche come punto di uscita verso il casello della A4 legato al progetto di riqualificazione dell'ex Federici. L'avvio di quest'ultimo cantiere resta ancora nell'ombra. Nell'area ci sono 4 capannoni dismessi che dovrebbero essere abbattuti per realizzarvi una mega struttura di vendita e un albergo. Per realizzare la bretellina è necessaria la cessione di alcune aree private che sono ancora in fase di valutazione.
2: Droga, ancora droga nel parco di Cividate, 3 arresti e uno di queste persone era ricercato per omicidio. L'operazione è scattata nella mattina del 16 luglio nei pressi del santuario della Madonna dei Campiveri. I militari di Treviglio e Martinengo hanno notato 3 persone dormivano in un giaciglio di fortuna nel parco adiacente. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di cocaina, eroina, hashish, oltre a un bilancino, 9 telefoni cellulari, 5.000 euro in contanti. Arrestati 3 marocchini di 22, 25 e 26 anni senza fissa dimora, già noti alle forze dell'ordine. Un quarto, un 31enne residente a Romano, è stato denunciato dopo il ritrovamento nella sua abitazione di altra droga. Dagli accertamenti però è emerso che il 26enne doveva scontare una pena residua di 5 mesi e 28 giorni per resistenza a pubblico ufficiale. Invece il 25enne marocchino era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Brescia perché sarebbe l'autore di un omicidio, una spedizione punitiva avvenuta il 12 aprile 2025 a Pontoglio lungo il fiume Olio, durante la quale una vittima morì annegata dopo essersi gettata in acqua per sfuggire a colpi di arma da fuoco. Una spedizione punitiva finalizzata al mantenimento della piazza locale di spaccio a causa di un presunto sconfinamento territoriale da parte verosimilmente dei rivali. Quindi era a piede, era libero, era latitante, ma evidentemente, insomma, era ricercato.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza!
5: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate! Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate! Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere! Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
6: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

canzoni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Sai, è bello alla mia età far finta d'essere grandi padroni di città.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play.
2: Si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color, a Villa Dalmè, in via Sigismondi 54, 035 54 11 87.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
1: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco. Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Trump dà il suo via libera all'Arabia Saudita, pronta a dotarsi del nucleare civile, passo che potrebbe portare anche all'arricchimento dell'uranio. Non informate Russia e Cina, Israele esprime sorpresa. Il presidente intanto è tornato anche a minacciare l'Iran: ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz, bombarderemo un ponte o una centrale. A stretto giro la risposta di Teheran: se lo farà non passerà più una goccia di petrolio da Hormuz. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra, in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. La rianimazione avviene mentre è ancora legato, inammissibile, denuncia il legale della famiglia della vittima, attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso. Una donna di 48 anni ferita gravemente a colpi di pistola, un uomo di 43 freddato poco dopo, è accaduto all'alba nel Cagliaritano. La donna è stata ferita dal marito, che poi ha sparato al fratello prima di costituirsi. E a Nuoro un giovane è stato arrestato dopo aver ucciso un 19enne che in auto aveva investito, ferendola gravemente, la sorella. Torna sotto controllo la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove ieri è divampato un incendio di vaste proporzioni. Le persone che erano state fatte evacuare, oltre 100, sono state fatte rientrare nelle loro abitazioni. Nell'area però ci sono ancora 5 fronti attivi. Un vigile del fuoco è deceduto nel Nisseno, colto da un malore mentre stava lavorando. Intanto sulla costa adriatica continua la conta dei danni dopo le forti grandinate che hanno colpito in particolare San Benedetto del Tronto e il Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulle cittadine e sui campi coltivati. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un volo della LOT Polish Airline, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato intorno alle 4, quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. nessuna conseguenza, fortunatamente, per i passeggeri. Ieri la bagarre al Senato, dopo che la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Mauro Carroccia, senatori del Movimento 5 Stelle, che hanno occupato i banchi del governo alzando cartelli con la scritta "Fuori le chat". Ed è tutto.
6: Spot, spot.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
10: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
0: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
0: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
3: Dico Loreto Carni.
2: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. E danno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
3: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Loreto Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
2: Loreto Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loretocarni.it.
4: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
0: Radio Alta.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto

attenzionato meno su tour di Como e Sondrio, tanti turisti in città ma meno dell'estate scorsa, il dibattito sugli alloggi turistici in Città Alta e i dati reali di Confesercenti in Lombardia. Farmaci, la Cina avanza, Remuzzi abbatte i pregiudizi, dalla produzione a basso costo all'innovazione igienica e oncologica. Il direttore dell'Istituto Mario Negri invita a superare lo scetticismo e apre alla collaborazione con i ricercatori asiatici. Amichevole, Atalanta-Mantova 1-1, magia di Samardžić su punizione. Ieri sera nelle porte

0: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In primo piano parliamo del cantiere, del cantiere dello scolmatore del Morla in Viale Giulio Cesare, tanti disagi per i residenti, per i commercianti, ma c'è chi ha un punto di vista diverso. Sentiamo la sua storia. Dalla vetrina della sua gelateria, Sara Bosatelli osserva ogni giorno l'andirivieni delle ruspe, quasi a voler dirigere i lavori a distanza. A 39 anni, la titolare di un'attività commerciale in Viale Giulio Cesare si è ritrovata letteralmente ingabbiata dalle transenne dello scolmatore del torrente Morla. Ma invece di cedere alla sola rabbia per il traffico stravolto, il rumore e la flessione degli affari, Sara, spinta da una vera e propria passione per i cantieri e dal ricordo nitido dei danni subiti durante le passate alluvioni, ha scelto di cambiare prospettiva. Come si vive all'interno di un cantiere, com'è l'attività in questo periodo?
1: Allora, come si può vedere, questa è proprio una gelateria interno cantiere, ogni angolo che c'è è preso dalle insegne. Quello che so è che magari la mia attività può aver avuto dei cali sicuri, ma ho passato anche dei brutti momenti nel settembre del 24. So cosa vogliono dire queste opere, so cosa stanno facendo e mi piacerebbe anche un po' raccontare con parole semplici quello che sta avvenendo intorno a me.
0: Conscia di quanto questa infrastruttura sia vitale per la sicurezza di tutto il quartiere, avrebbe persino voluto varcare le recinzioni per raccontare l'opera da dentro e sentirsi di nuovo protagonista. Pur non potendo accedere per ovvie ragioni di sicurezza, ha potuto condividere la sua idea e la sua visione ottimista durante un sopralluogo sul posto con l'assessore ai lavori pubblici, Ferruccio Rota.
1: Poter raccontare quello che succede intorno a noi, nonostante i disagi, io ho avuto una decina di cantieri da quando ho aperto e li ho guardati come fossi un Marel professionista. Ho un'attività che sicuramente ha qualche problema, ma sapendo che il cantiere è necessario, lo guardo con un altro occhio. Io ho avuto dei danni, ho perso un motore di un freezer, il suo contenuto, ma quello che potevo rischiare è che chiudessi l'attività.
2: Io ringrazio del fatto che apprezzi, diciamo, che la necessità di questo intervento, pur non nascondendo le criticità che il cantiere, tutti i cantieri generano, sia i commercianti sia i residenti. Quindi l'intenzione poi della missione è quella di ridurre queste, diciamo, interferenze.
0: La fase più critica del blocco è ormai agli sgoccioli e a breve le strade oggi chiuse verranno riaperte, mentre il cantiere si sposterà nella parte alta della via con un impatto decisamente più contenuto sulla viabilità locale. L'intervento procede a ritmo serrato con l'obiettivo non soltanto di riassorbire i leggeri ritardi accumulati, ma di provare ad accelerare per anticipare la chiusura dell'opera.
2: Inizio dalla primavera verso febbraio-marzo, ma stando all'attuale cronoprogramma, allo stato dei lavori, confidiamo di terminare prima. Cioè, l'impresa mi ha garantito che è possibile una riduzione dei tempi.
0: Sara, intanto, continua a guardare i lavori dalla sua vetrina con la certezza che la fine dei disagi restituirà valore e tranquillità ai sacrifici fatti finora da tutti i commercianti. E sono in corso i lavori del cantiere legato al viale di Via Autostrada. La prima rotatoria sarà infatti collegata con Via Zanica, dove si sta realizzando la nuova rotatoria di raccordo. Sentiamo.
3: Conto alla rovescia per il cantiere sull'incrocio tra Via Zanica e Via Campagnola. Qui sorgerà una rotatoria di raccordo tra le due vie e la bretellina per Via Autostrada. Nel frattempo, una delle principali vie d'ingresso di Bergamo subirà una serie di limitazioni alla viabilità. La carreggiata sarà ristretta e arriverà il limite di velocità a 30 km orari. Il completamento dell'intervento è previsto entro la metà di settembre. La rotatoria legata al raccordo con Via Autostrada e al traffico diretto alla piattaforma ecologica e alla sede di Aprica al confine con Azzano. La nuova infrastruttura rappresenta quindi un tassello importante per la mobilità dell'area, anche come punto di uscita verso il casello della A4 legato al progetto di riqualificazione dell'ex Federici. L'avvio di quest'ultimo cantiere resta ancora nell'ombra. Nell'area ci sono 4 capannoni dismessi che dovrebbero essere abbattuti per realizzarvi una media struttura di vendita e un albergo. Per realizzare la bretellina è necessaria la cessione di alcune aree private che sono ancora in fase di valutazione.
0: La cronaca: un ragazzo è rimasto ferito a seguito del ribaltamento del quad su cui viaggiava a Bedeseta, rendendo necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le cure del caso. Non è in pericolo di vita, ha riportato la frattura di un braccio e una ferita al volto. Colpo in casa nella notte, fuga fermata in pochi minuti grazie alla tecnologia e alla polizia di Stato. Una 42enne italiana senza fissa dimora e con diversi precedenti è stata denunciata a piede libero per ricettazione, uso indebito di carte di pagamento e violazione del foglio di via. L'allarme è scattato quando le vittime del furto avvenuto in un'abitazione in via Sallarzano hanno fermato una volante in via Zambonate. Tra gli oggetti rubati uno zaino, un borsello, portafogli e documenti, figurava anche un iPhone. Grazie alla localizzazione satellitare del telefono le vittime hanno indicato la posizione esatta del dispositivo in via Angelo Mai. Raggiunto il posto gli agenti hanno rintracciato la donna ancora con tutta la refurtiva. Dalle verifiche è emerso che la 42enne aveva già effettuato 3 acquisti con la carta di credito rubata in una tabaccheria della zona. L'intero bottino è stato restituito ai proprietari. Ed ora parliamo del mercato del lavoro. Entro settembre 9.000 ingressi in più sul territorio bergamasco. Dopo un primo trimestre di oltre 4.500 nuovi contratti, 9.700 cessazioni, l'estate si conferma dinamica per il mercato del lavoro bergamasco. Secondo le stime Excelsior di Unioncamere, tra luglio e settembre la provincia vedrà una domanda di lavoro sostenuta con oltre 9.000 nuovi ingressi previsti nel mese in corso, posizionando Bergamo ai vertici regionali subito dopo Milano e Brescia. A spingere la ricerca di personale sono principalmente i servizi, con turismo e ristorazione in prima fila, affiancati dall'industria e in quota minore dall'agricoltura. Tra i profili più cercati spiccano in cima gli operai specializzati e i conduttori di impianti, seguiti dalla professione del commercio e dei servizi, dai ruoli tecnici e dirigenziali e dalle mansioni non qualificate. In un quadro dominato da contratti a tempo determinato e stagionali, restano buone le opportunità per i giovani sotto i 29 anni e lavoratori immigrati. Rimane tuttavia il nodo del mismatch tra domanda e offerta. Oltre 4 imprese su 10 faticano a trovare personale per mancanza di candidati o competenze inadeguate. Le difficoltà maggiori si riscontrano nell'area dirigenziale, nei tecnici dell'ingegneria e della salute, ma soprattutto nella manodopera specializzata di edilizia e meccanica, come rifinitori, fabbri e manutentori. Una discrepanza che rappresenta la vera sfida estiva per l'economia bergamasca.
4: Tanti turisti in città, l'extra alberghiero continua a tenere banco, meno strutture però rispetto a Como e Sondrio secondo i dati di Confesercenti Lombardia, quindi l'overtourism pare sotto controllo.
0: Tra valigie pronte e bergamaschi in partenza verso mare e montagne, la città si conferma meta di forte richiamo turistico anche nelle settimane più calde dell'anno. Nonostante le temperature record facciano registrare un leggero calo di presenze rispetto ai picchi dell'estate scorsa, il flusso dei visitatori, soprattutto stranieri, non si ferma, trainato dalle bellezze del centro storico, del lago e delle valli, oltre che dalla forza di un territorio capace di riemergere con orgoglio da tempi difficili.
5: Sicuramente rispetto all'estate scorsa, purtroppo il caldo non ha aiutato un flusso così impegnativo di turismo, che naturalmente ha deciso di andare verso mete più fresche. Però devo dire che c'è sempre tanta gente da tutte le parti del mondo che viene a visitare la nostra città.
0: In Città Alta, lungo la Corsa Rora, il dibattito si concentra sul tema dell'overtourism e sulla proliferazione di B&B, case vacanze e foresterie. Una modalità ricettiva sempre più scelta dai turisti che dichiarano di apprezzarne la maggiore libertà negli orari, l'autonomia e la facilità nel viaggiare in compagnia dei propri animali domestici.
6: Scelgo di andare nel B&B perché mi sento libera, praticamente prenoto quando voglio, senza fretta, trovo sempre delle buone offerte e in più mi piace scoprire il territorio. Per poter far questo non devo avere vincoli di orario.
7: Preferisco il B&B per un discorso di libertà, perché avendo il cagnolino siamo più liberi di muoverci, possiamo anche andare a pranzo, a cena, negli orari che scegliamo, che decidiamo.
0: A ridimensionare gli allarmi ci pensano tuttavia i dati ufficiali di Confesercenti sull'ex alberghiero in Lombardia. Su un totale regionale di circa 73.000 strutture, di cui ben 70.000 extra alberghiere, Bergamo conta circa 4.600 realtà complessive, 250 hotel e 4.400 strutture extra alberghiere. Cifre contenute se confrontate con i grandi poli regionali, Milano supera le 30.000 strutture extraalberghiere, Como ne conta oltre 9.000, Brescia sfiora le 9.000 e Sondrio ne registra più di 5.800. Persino la vicina Lecco, con quasi 4.000 realtà, sfiora i volumi bergamaschi, pur su un territorio molto più ridotto. Se la concentrazione di alloggi in alcune vie storiche richiede attenzione, la mappa ricettiva dimostra che l'impatto dell'ex alberghiero a Bergamo è lontano dai livelli dei principali distretti turistici lombardi. La sfida resta quella di bilanciare lo sviluppo economico con la tutela della vivibilità e dell'identità cittadina. Siamo con Cesare Rossi, vice direttore di Confesercenti Bergamo. Ben ritrovato, buongiorno.
8: Buongiorno Paola, grazie, ben ritrovati a voi, grazie.
0: Allora, questi numeri di Confesercenti Lombardia, con richiamo naturalmente anche al nostro territorio, ci dicono che forse quella presenza di B&B, case vacanze, foresterie, insomma, quant'altro, non sono poi così numerosi rispetto a un territorio come per esempio quello di Sondrio, di Como, addirittura di Lecco, che praticamente quasi equipara appunto la situazione di Bergamo. Certo è che viene da dire, anche riflettendo prima del telegiornale in regia, che potrebbe esserci anche il fatto che forse maggiormente concentrata la presenza nel cuore della città su Bergamo, mentre magari su altre zone come Lecco, come Sondrio, avendo un territorio più vasto e anche più attrattiva su altri aspetti, non soltanto cittadini, magari è quello che porta magari a un maggior numero. È la concentrazione che preoccupa un po' i bergamaschi.
8: Ma guardi, avete fatto un servizio perfetto, i numeri li ho ascoltati attentamente e in effetti portano il quadro che avete ben delineato. Bergamo, peraltro, in un anno, aggiungo questo numero, ha avuto un più 1.000, addirittura sopra la media regionale, perché dall'anno scorso a quest'anno ci sono state 12.000 nuove aperture di extraalberghiero, sono il 96% delle attività della ricettività, le strutture extraricettive, come avete visto, quindi sulle 73.000 che avete ben detto, più di 70.000 sono strutture ricettive extraalberghiere. Un altro dato che voglio sottolineare, perché mi permette di fare una riflessione importante, è che 47.000 di queste 70.000 strutture ricettive sono case vacanze, bed and breakfast, affitti turistici, sono gestite in maniera non imprenditoriale. Io penso che su queste 47.000 attività si possa lavorare e migliorare per avere uno standard qualitativo dell'offerta che sia poi all'altezza del turismo che sta transitando. Un altro dato interessante di questo report di Regione Lombardia è che i nostri tre aeroporti movimentano 59 milioni di passeggeri in un anno. È una cifra enorme, come se tutta l'Italia prendesse l'aereo e transitano tra anche il nostro aeroporto di Orio, che peraltro sapete che sta proponendo un ampliamento ulteriore. Quindi 60 milioni di persone, il 60% di questi 60 milioni sono stranieri, portano un beneficio ovviamente all'economia. Il turismo ormai è una leva e un motore di crescita per il nostro territorio, dobbiamo governarlo. Quindi la nostra associazione, anche nel dialogo con il Comune di Bergamo, perché adesso arrivo alla domanda che giustamente poneva all'inizio, ha registrato soprattutto nel piccolo contesto di Città Alta, che è molto delicato e da conservare, una densità maggiore di quella che si può vedere in altri territori. È diverso tra il capoluogo e la provincia. Noi abbiamo ovviamente il gioiello di Città Alta, un'altra chicca del report dice che Piazza Vecchia è tra le 5 mete preferite dei viaggiatori del mondo, quindi per la Lombardia ovviamente. Quindi tutti vogliono andare in Città Alta e vogliono dormire in Città Alta. Lì bisogna fare una riflessione. Il Comune di Bergamo ha redatto un regolamento che prevede degli standard non solo qualitativi, ma di agibilità e di vivibilità, visitabilità degli ambienti molto rigido. Noi l'abbiamo letto e l'abbiamo osservato con attenzione, abbiamo fatto delle note. Devo dire che in questi mesi gli uffici del Comune ci hanno anche seguito in alcune interpretazioni leggermente estensive. Questo era non per vietare nuove aperture, ma per stabilizzare quelle che ci sono. Questo è un primo passo, in attesa che l'Europa anche sta mettendo gli occhi su questo tema, ma soprattutto questo è un tema che deve essere statale, perché non può essere che ogni comune faccia un regolamento rendendo difficile poi la realtà di impresa.
0: Ecco. C'è questo overtourism o non c'è?
8: Allora, se mi dice in Corsarola forse un po' c'è, ma per il resto della provincia non c'è. E poi il turismo, come dicevo prima, è una leva economica importante. Più 7% della spesa, no, e queste sono osservazioni fatte sulle carte di credito. A Bergamo lo straniero più frequente è il polacco, ma se noi pensiamo a una realtà come Milano, dove arriva davvero tutto il mondo, la spesa dei turisti all'interno della città, soprattutto nell'abbigliamento, nella ristorazione, è altissima. Quindi anche i saldi in questo momento, faccio una digressione, però è un tema sempre che Confesercenti attenziona, i saldi tengono e non sono in caduta libera nonostante l'abusivismo di alcune realtà, di alcune online, sì. L'aggressività tiene perché ci sono molti stranieri che vengono in Lombardia per fare acquisti dell'abbigliamento e del Made in Italy.
0: Battuta finale, abbiamo detto Overtourism, forse sì, Corsarola, quindi è il caso di regolare forse ancora di più la situazione in Città Alta, o già è sufficiente quello che è stato fatto? Battuta proprio.
8: Bergamo comunque è intervenuta, adesso certo. C'è anche un ricorso al TAR che verrà discusso a dicembre, noi non siamo parte, non abbiamo preso parte a questa istanza legislativa, quindi non siamo andati in causa. Siamo comunque osservatori attenti. Città Alta ovviamente, come dicevo prima, è un contesto anche di pregio urbanistico da regolamentare. L'accessibilità di Città Alta è un altro tema importante.
0: Quello è un altro tema, l'accessibilità è un'altra questione. È la questione di dire forse puntiamo su Città Alta e vediamo di ridurre insomma quello che potrebbe in qualche modo degenerare se non viene domato, se non viene in qualche modo contenuto. Grazie a Cesare Rossi,
8: grazie a voi.
0: E buon lavoro e grazie anche dei dati. Parliamo dei farmaci che arrivano dalla Cina, il professor Giuseppe Remuzzi abbatte i pregiudizi e anzi apre la collaborazione con i ricercatori asiatici. La Cina non è più soltanto la fabbrica mondiale dei farmaci generici e dei principi attivi a basso costo. I massicci investimenti di Pechino la stanno trasformando in un polo di innovazione sulle biotecnologie, dall'oncologia alle terapie geniche. Un'evoluzione che accende il dibattito in Occidente tra timori di dipendenza industriale e dubbi sulla trasparenza dei trial clinici. Sulla questione è intervenuto Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, invitando a superare i pregiudizi.
9: Dei ricercatori cinesi hanno presentato uno studio clinico molto grande, molto importante, fatto da 50 ricercatori, tutti cinesi, che ha portato a un farmaco, si chiama Ivonescimab, che è un farmaco il quale funziona nelle fasi avanzate del tumore del polmone, quel tumore che non risponde alle terapie tradizionali e anche alle terapie più nuove, prima, seconda linea. Funzionerà negli europei, negli americani, un farmaco sviluppato tutto in Cina e fatto con uno studio clinico i cui pazienti erano esclusivamente cinesi? Non lo sappiamo. È molto probabile che sia così, però.
0: Secondo il professore, le molecole cinesi rappresentano un'opportunità di collaborazione scientifica da non sprecare. Sviluppate a costi spesso inferiori rispetto a quelli delle multinazionali occidentali, potrebbero garantire vantaggi concreti anche ai pazienti e al sistema sanitario italiano.
9: La farmacologia cinese è avanzatissima. Pensate che nel 2020 c'erano 5.000 studi clinici tutti cinesi in corso in Cina, adesso sono 10.000, dobbiamo avere grande attenzione.
0: La priorità resta quella di applicare controlli di qualità rigorosi, valutando l'efficacia dei farmaci senza preclusioni ideologiche.
9: La Cina già è avanti nella genetica, molto più avanti di tutti i paesi europei, tanto che molti studi di genetica li facciamo fare in Cina. Insomma, sta succedendo qualcosa che va preso molto molto sul serio, che potrebbe avere delle ricadute straordinarie per i nostri pazienti, ma dobbiamo entrare in contatto dinamico con i ricercatori cinesi e cominciare a lavorare con loro.
0: Sport, l'Atalanta pareggia 1-1 contro il Mantova ieri sera nella seconda amichevole precampionato. Ci colleghiamo subito con il nostro Matteo De Sanctis. Buongiorno.
10: Buona giornata Paola, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sì, un pareggio per 1-1 per l'Atalanta nella seconda amichevole del precampionato nero-azzurro con il gol di Samardzic, un gioiello su calcio di punizione nel primo tempo, il pareggio di Caiazzo per il Mantova nella ripresa per quella che riguarda la formazione allenata da Maurizio Sarri, che prosegue, probabilmente ci sarà un altro test verso la fine di questa settimana, poi i primi due internazionali del mese di agosto contro in Olanda contro il Feyenoord, in Germania Gelsenkirchen contro lo Schalke 04, che saranno trasmessi su DAZN. Per vedere invece l'1-1 tra Atalanta-Mantova, l'appuntamento è stasera con la telecronaca differita sulla nostra emittente a partire dalle 22:15. Atalanta che tra le altre cose quest'oggi ha svelato anche quella che è la nuova maglia da trasferta per la prossima stagione. Sui propri canali social il club nero-azzurro ha mostrato la maglia da trasferta, che è la classica bianca ma con dei contenuti che rimandano un po' alla Marcord, all'Atalanta delle coppe di fine anni 80, e di conseguenza sarà quella che verrà utilizzata per le partite in trasferta di questa stagione. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
0: Grazie a Matteo De Sanctis, chiedo alla regia se c'è già il sindaco di Villa Dogna in collegamento con noi, altrimenti eccolo qua. Benvenuto, buongiorno.
11: Buongiorno Paola, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Partiamo subito con le opere pubbliche.
11: Sì, siamo impegnati, devo dire, gli ultimi anni Villa Dogna è stata ci sono stati una serie di cantieri, per cui un po' di disagi. Ora ci siamo un pochino fermati a livello di cantieri, però abbiamo un'opera importante, un'opera pubblica molto importante, un cantiere che è partito qualche settimana fa, che è quello che riguarda la pista ciclopedonale che collegherà appunto Villa Dogna con Ardesi, un'opera molto attesa. Devo dire anche negli ultimi anni la cittadinanza ha richiesto questa opera estremamente importante, sia dal punto di vista della mobilità, quindi un completamento della pista ciclopedonale che mancava, quindi il tratto tra Villa Dogna e Ardesio, oltre che una messa in sicurezza di un'area del paese, in quanto appunto i cittadini che transitavano da lì erano sempre, diciamo, in pericolo, perché comunque è un tratto particolarmente trafficato e con la mancanza appunto di un marciapiede era evidentemente necessario intervenire. Quindi ecco, questi lavori, un importo molto importante perché sfioriamo il milione di euro, questo grazie a fondi del comune di Villa Dogna, grazie a un finanziamento e al supporto della comunità montana Valle Seriana e grazie a un contributo regionale molto molto cospicuo di 850.000 euro che ci consentirà appunto di fare questo collegamento.
0: Il tema dello sport invece, il tema dello sport.
11: Sì, il tema dello sport è per noi particolarmente caro, un po' per quello che ho detto fino adesso, nel senso che come amministrazione crediamo fortemente nella mobilità e quindi stiamo intervenendo sulla nostra pista ciclopedonale, che ritengo essere un fiore all'occhiello del nostro territorio, e quindi ecco, da questo punto di vista ci crediamo particolarmente. Altre tematiche legate allo sport, quest'anno abbiamo voluto appunto dedicare un'attenzione particolare oltre ai nostri ragazzi della scuola primaria, abbiamo organizzato una serie di iniziative durante il corso dell'anno scorso e continueremo a farle nel corso del prossimo. Abbiamo organizzato in collaborazione con CSI Bergamo e l'oratorio di Villa Dogna un'iniziativa molto importante, Sport Giovane, una tappa è stata appunto a Villa Dogna, circa 1300 ragazzi di oratori di diversi comuni sono stati a Villa Dogna nel nostro oratorio, quindi il nostro paese, diciamo, è stato invaso da una serie di ragazzi, è stata una giornata particolarmente bella. E poi a settembre, sempre a tematica sport, intendiamo valorizzare un po' le eccellenze del nostro territorio, per quanto siamo un comune molto piccolo, 1800 abitanti, comunque abbiamo una serie di sportivi nativi di Villa Dogna che abitano a Villa Dogna che vale la pena valorizzare. Quindi a settembre organizzeremo una sorta di premiazione degli sportivi insieme anche a uno spettacolo teatrale, tutto questo grazie a un finanziamento della provincia di Bergamo attraverso il bando della cultura a cui abbiamo partecipato e cui abbiamo ottenuto anche un finanziamento.
0: Un minuto proprio rapidi per ricordare la mostra del fungo.
11: Esattamente. Ormai sono abituato a fare questa intervista nel corso del mese di luglio e agosto e sempre invito i telespettatori a visitare la mostra del fungo e della natura di Villa Dogna appunto nel mese di agosto. Quest'anno l'invito che rivolgo ai telespettatori è ancora più accorato, perché arriviamo a 50 anni di vita del gruppo micologico, 50 anni di mostra del fungo, quindi il mio invito davvero a tutti i telespettatori a visitare la mostra del fungo e della natura che si terrà a Villa Dogna dall'8 al 16 agosto 2026. Un ringraziamento ovviamente al gruppo micologico Bresadola, che è un presidio fondamentale per quanto riguarda la micologia non solo a Villa Dogna ma su tutto il territorio dell'Alta Valle.
0: Grazie a Luca Pendezza, sindaco di Villa Dogna, per essere stato con noi. Un saluto a lei e ai suoi cittadini.
12: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
13: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? perché Mondo Flex fa la differenza.
12: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
14: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
15: Nuova Toyota Ygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: Lo rifacciamo?
16: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
12: Radio Alta, Bergamo è in onda.
17: Spot, spot.
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno, il tempo passa, dottor Legno resta.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Alta Play.
4: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In primo piano parliamo del cantiere dello scolmatore della Morla in Viale Giulio Cesare. Tanti disagi per i residenti, per i commercianti, ma c'è chi ha un punto di vista diverso. Sentiamo la sua storia.
2: Dalla vetrina della sua gelateria, Sara Bosatelli osserva ogni giorno l'andirivieni delle ruspe, quasi a voler dirigere i lavori a distanza. A 39 anni, la titolare di un'attività commerciale in Viale Giulio Cesare si è ritrovata letteralmente ingabbiata dalle transenne dello scolmatore del torrente Morla. Ma invece di cedere alla sola rabbia per il traffico stravolto, il rumore e la flessione degli affari, Sara, spinta da una vera e propria passione per i cantieri,

0: e dal ricordo nitido dei danni subiti durante le passate alluvioni, ha scelto di cambiare prospettiva.
1: Come si vive all'interno di un cantiere e com'è l'attività in questo periodo?
2: Allora, come si può vedere, questa è proprio una gelateria interno cantiere, ogni angolo che c'è è preso dalle insegne. Quello che so è che magari la mia attività può aver avuto dei cali sicuri, ma ho passato anche dei brutti momenti nel settembre del 24. So cosa vogliono dire queste opere, so cosa stanno facendo e mi piacerebbe anche un po' raccontare con parole semplici quello che sta avvenendo intorno a me.
0: Conscia di quanto questa infrastruttura sia vitale per la sicurezza di tutto il quartiere, avrebbe persino voluto varcare le recinzioni per raccontare l'opera da dentro e sentirsi di nuovo protagonista. Pur non potendo accedere per ovvie ragioni di sicurezza, ha potuto condividere la sua idea e la sua visione ottimista durante un sopralluogo sul posto con l'assessore ai lavori pubblici, Ferruccio Rota.
2: Poter raccontare quello che succede intorno a noi, nonostante i disagi, io ho avuto una decina di cantieri da quando ho aperto e li ho guardati come fossi un marel professionista. Ho un'attività che sicuramente ha qualche problema, ma sapendo che il cantiere è necessario, lo guardo con un altro occhio. Io ho avuto dei danni, ho perso un motore di un freezer, il suo contenuto, ma quello che potevo rischiare è che chiudessi l'attività.
3: Io ringrazio del fatto che apprezzi, diciamo, che la necessità di questo intervento, pur non nascondendo le criticità che il cantiere, tutti i cantieri generano, sia i commercianti sia i residenti. Quindi l'intenzione poi della missione è quella di ridurre queste, diciamo, interferenze.
0: La fase più critica del blocco è ormai agli sgoccioli e a breve le strade oggi chiuse verranno riaperte, mentre il cantiere si sposterà nella parte alta della via con un impatto decisamente più contenuto sulla viabilità locale. L'intervento procede a ritmo serrato con l'obiettivo non soltanto di riassorbire i leggeri ritardi accumulati, ma di provare ad accelerare per anticipare la chiusura dell'opera.
3: Inizio dalla primavera verso febbraio-marzo, ma stando all'attuale cronoprogramma, allo stato dei lavori, confidiamo di terminare prima. Cioè, l'impresa mi ha garantito che è possibile una riduzione dei tempi.
0: Sara, intanto, continua a guardare i lavori dalla sua vetrina con la certezza che la fine dei disagi restituirà valore e tranquillità ai sacrifici fatti finora da tutti i commercianti.
1: E sono in corso i lavori del cantiere legato al viale di Via Autostrada. La prima rotatoria sarà infatti collegata con Via Zanica, dove si sta realizzando la nuova rotatoria di raccordo. Sentiamo.
4: Conto alla rovescia per il cantiere sull'incrocio tra Via Zanica e Via Campagnola. Qui sorgerà una rotatoria di raccordo tra le due vie e la bretellina per Via Autostrada. Nel frattempo, una delle principali vie d'ingresso di Bergamo subirà una serie di limitazioni alla viabilità. La carreggiata sarà ristretta e arriverà il limite di velocità a 30 km orari. Il completamento dell'intervento è previsto entro la metà di settembre. La rotatoria legata al raccordo con Via Autostrada e al traffico diretto alla piattaforma ecologica e alla sede di Aprica al confine con Azzano. La nuova infrastruttura rappresenta quindi un tassello importante per la mobilità dell'area, anche come punto di uscita verso il casello della A4 legato al progetto di riqualificazione dell'ex Federici. L'avvio di quest'ultimo cantiere resta ancora nell'ombra. Nell'area ci sono 4 capannoni dismessi che dovrebbero essere abbattuti per realizzarvi una media struttura di vendita e un albergo. Per realizzare la bretellina è necessaria la cessione di alcune aree private che sono ancora in fase di valutazione.
1: La cronaca: un ragazzo è rimasto ferito a seguito del ribaltamento del quad su cui viaggiava a Bedeseta, rendendo necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le cure del caso. Non è in pericolo di vita, ha riportato la frattura di un braccio e una ferita al volto. Colpo in casa nella notte, fuga fermata in pochi minuti grazie alla tecnologia e alla polizia di Stato. Una 42enne italiana senza fissa dimora e con diversi precedenti è stata denunciata a piede libero per ricettazione, uso indebito di carte di pagamento e violazione del foglio di via. L'allarme è scattato quando le vittime del furto, avvenuto in un'abitazione in via San Lazzaro, hanno fermato una volante in via Zambonate. Tra gli oggetti rubati, uno zaino, un borsello, cancello portafogli e documenti figurava anche un iPhone. Grazie alla localizzazione satellitare del telefono, le vittime hanno indicato la posizione esatta del dispositivo in via Angelo Mai. Raggiunto il posto, gli agenti hanno rintracciato la donna ancora con tutta la refurtiva. Dalle verifiche è emerso che la 42enne aveva già effettuato 3 acquisti con la carta di credito rubata in una tabaccheria della zona. L'intero bottino è stato restituito ai proprietari. Ed ora parliamo del mercato del lavoro. Entro settembre 9.000 ingressi in più sul territorio bergamasco.
0: Dopo un primo trimestre di oltre 4.500 nuovi contratti, 9.700 cessazioni, l'estate si conferma dinamica per il mercato del lavoro bergamasco. Secondo le stime Excelsior di Unioncamere, tra luglio e settembre la provincia vedrà una domanda di lavoro sostenuta con oltre 9.000 nuovi ingressi previsti nel mese in corso, posizionando Bergamo ai vertici regionali subito dopo Milano e Brescia. A spingere la ricerca di personale sono principalmente i servizi, con turismo e ristorazione in prima fila, affiancati dall'industria e in quota minore dall'agricoltura. Tra i profili più cercati spiccano in cima gli operai specializzati e i conduttori di impianti, seguiti dalla professione del commercio e dei servizi, dai ruoli tecnici e dirigenziali e dalle mansioni non qualificate. In un quadro dominato da contratti a tempo determinato e stagionali, restano buone le opportunità per i giovani sotto i 29 anni e lavoratori immigrati. Rimane tuttavia il nodo del mismatch tra domanda e offerta. Oltre 4 imprese su 10 faticano a trovare personale per mancanza di candidati o competenze inadeguate. Le difficoltà maggiori si riscontrano nell'area dirigenziale, nei tecnici dell'ingegneria e della salute, ma soprattutto nella manodopera specializzata di edilizia e meccanica, come rifinitori, fabbri e manutentori. Una discrepanza che rappresenta la vera sfida estiva per l'economia bergamasca.
1: Tanti turisti in città, l'extraalberghiero continua a tenere banco, meno strutture però rispetto a Como e Sondrio, secondo i dati di Confesercenti Lombardia, quindi l'overtourism pare sotto controllo.
0: Tra valigie pronte e bergamaschi in partenza verso mare e montagne, la città si conferma meta di forte richiamo turistico anche nelle settimane più calde dell'anno. Nonostante le temperature record facciano registrare un leggero calo di presenze rispetto ai picchi dell'estate scorsa, il flusso dei visitatori, soprattutto stranieri, non si ferma, trainato dalle bellezze del centro storico, del lago e delle valli, oltre che dalla forza di un territorio capace di riemergere con orgoglio da tempi difficili.
5: Sicuramente rispetto all'estate scorsa, purtroppo il caldo non ha aiutato un flusso così impegnativo di turismo, che naturalmente ha deciso di andare verso mete più fresche. Però devo dire che c'è sempre tanta gente da tutte le parti del mondo che viene a visitare la nostra città.
0: In Città Alta, lungo la Corsa Rora, il dibattito si concentra sul tema dell'overtourism e sulla proliferazione di B&B, case vacanze e foresterie. Una modalità ricettiva sempre più scelta dai turisti, che dichiarano di apprezzarne la maggiore libertà negli orari, l'autonomia e la facilità nel viaggiare in compagnia dei propri animali domestici.
6: Scelgo di andare nel B&B perché mi sento libera. Praticamente prenoto quando voglio, senza fretta, trovo sempre delle buone offerte e in più mi piace scoprire il territorio. Per poter far questo non devo avere vincoli di orario.
7: Preferisco il B&B per un discorso di libertà, perché avendo il cagnolino siamo più liberi di muoverci, possiamo anche andare a pranzo, a cena, negli orari che scegliamo, che decidiamo.
0: A ridimensionare gli allarmi ci pensano tuttavia i dati ufficiali di Confesercenti sull'ex alberghiero in Lombardia. Su un totale regionale di circa 73.000 strutture, di cui ben 70.000 extra alberghiere, Bergamo conta circa 4.600 realtà complessive, 250 hotel e 4.400 strutture extra alberghiere. Cifre contenute se confrontate con i grandi poli regionali. Milano supera le 30.000 strutture extraalberghiere, Como ne conta oltre 9.000, Brescia sfiora le 9.000 e Sondrio ne registra più di 5.800. Persino la vicina Lecco, con quasi 4.000 realtà, sfiora i volumi bergamaschi, pur su un territorio molto più ridotto. Se la concentrazione di alloggi in alcune vie storiche richiede attenzione, la mappa ricettiva dimostra che l'impatto dell'extraalberghiero a Bergamo è lontano dai livelli dei principali distretti turistici lombardi. La sfida resta quella di bilanciare lo sviluppo economico con la tutela della vivibilità e dell'identità cittadina.
1: Parliamo dei farmaci che arrivano dalla Cina. Il professor Giuseppe Remuzzi abbatte i pregiudizi e anzi apre la collaborazione con i ricercatori asiatici.
0: La Cina non è più soltanto la fabbrica mondiale dei farmaci generici e dei principi attivi a basso costo. I massicci investimenti di Pechino la stanno trasformando in un polo di innovazione sulle biotecnologie, dall'oncologia alle terapie geniche. Un'evoluzione che accende il dibattito in Occidente tra timori di dipendenza industriale e dubbi sulla trasparenza dei trial clinici. Sulla questione è intervenuto Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, invitando a superare i pregiudizi.
8: Dei ricercatori cinesi hanno presentato uno studio clinico molto grande, molto importante, fatto da 50 ricercatori, tutti cinesi, che ha portato a un farmaco, si chiama Ivoneshimab, che è un farmaco il quale funziona nelle fasi avanzate del tumore al polmone, quel tumore che non risponde alle terapie tradizionali e anche alle terapie più nuove, prima, seconda linea. Funzionerà negli europei, negli americani, un farmaco sviluppato tutto in Cina e fatto con uno studio clinico i cui pazienti erano esclusivamente cinesi? Non lo sappiamo. È molto probabile che sia così, però.
0: Secondo il professore, le molecole cinesi rappresentano un'opportunità di collaborazione scientifica da non sprecare. Sviluppate a costi spesso inferiori rispetto a quelli delle multinazionali occidentali, potrebbero garantire vantaggi concreti anche ai pazienti e al sistema sanitario italiano.
8: La farmacologia cinese è avanzatissima. Pensate che nel 2020 c'erano 5.000 studi clinici tutti cinesi in corso in Cina, adesso sono 10.000, dobbiamo avere grande attenzione.
0: La priorità resta quella di applicare controlli di qualità rigorosi, valutando l'efficacia dei farmaci senza preclusioni ideologiche.
8: La Cina già è avanti nella genetica, molto più avanti di tutti i paesi europei, tanto che molti studi di genetica li facciamo fare in Cina. Insomma, sta succedendo qualcosa che va preso molto molto sul serio, che potrebbe avere delle ricadute straordinarie per i nostri pazienti, ma dobbiamo entrare in contatto dinamico con i ricercatori cinesi e cominciare a lavorare con loro.
9: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
10: Atalanta 1-1 con Mantova, titola questa mattina l'Eco di Bergamo all'inizio delle pagine sportive. La squadra fa passi avanti, Samardžić si procura e realizza la punizione del vantaggio. Prime sensazioni, se vogliamo, che arrivano da Zingonia, grazie a Renato Pedretti e a Cristian Fuggosi che vi hanno già proposto la pagina 48 dell'Eco di Bergamo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Alta ed il benvenuto allo scrittore Maurizio Lorenzi. Allora, sono partito da questo titolo, Maurizio, perché poi la partita è stata trasmessa sul canale YouTube ufficiale dell'Atalanta. Molti tifosi sono un po' rammaricati, ne abbiamo parlato anche ieri, non lo so qual è il tuo pensiero all'idea che l'Atalanta la vedrai per la prima volta al trofeo Bortolotti contro una squadra che mi è simpaticissima, l'Athletic di Bilbao. Buongiorno Maurizio.
11: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici della Dea. Allora, diciamo che la partita di ieri, Fabrizio, contava il giusto nulla dal punto di vista del risultato, contava per mettere fieno in cascina nelle gambe, la benzina nei muscoli dei giocatori. Era una partita praticamente poco indicativa, è chiaro che per motivi organizzativi non si poteva fare diversamente. La si può vedere sui canali di YouTube, l'Atalanta quindi l'ha portata a disposizione dei propri tifosi, anche se insomma si intuiva anche dall'inquadratura pure, non tantissimo, però sono quei piccoli primi, diciamo, approcci a una stagione che è tutta da decifrare e che magari dovremmo cercare di analizzare, perché oggi a luglio è quasi ormai inoltrato e quasi ormai alle porte di agosto, ci sono molti punti interrogativi. Ieri bella la prodezza di Samardžić, qualche indicazione positiva ancora da Leva che quando è entrato, però per il resto poco altro. Sono partite che ci dimenticheremo in fretta, Fabrizio, quando comincerà la stagione.
10: Sicuramente, tra l'altro stavo guardando le formazioni che ha schierato poi nei due tempi Maurizio Sarri con il classico 4-3-3. Questa credo che sia l'unica certezza del prossimo campionato e della prossima competizione europea, la Championship. Per cui carne secchi tra i pali, poi Sportiello nel secondo tempo, però questa è la sentenza, è la certezza, Maurizio. 4-3-3, un calcio completamente diverso, se vogliamo, ne parlavamo anche ieri con Piero Vailati, rispetto al 3-4-2-1 delle ultime edizioni.
11: Ma assolutamente diverso, Fabrizio. Anche ieri si sono potute notare delle finezze che sono però indicative di come sta cambiando il gioco dell'Atalanta. Lo stesso Bernasconi a sinistra faceva un po' fatica, no, a gestire la posizione nella difesa 4. Dall'altra parte Bellanova si intuisce che quando si stacca uno dei due difensori esterni l'altro rimane assolutamente ancorato dietro, mentre prima eravamo abituati a volte a vedere anche la doppia sovrapposizione. Anche in mezzo al campo Samardžić ha iniziato a prendere in mano un po' la squadra a livello di manovra offensiva, con Gaetano che veramente era molto basso come play, ma siamo veramente, insomma, in una fase embrionale. Fabrizio, davanti qualche difficoltà, ma in questo momento i giocatori non sono giudicabili per una questione di preparazione fisica. Certo è la sensazione che forse qualcosa davanti, Fabrizio, possa servire per dare quel guizzo, quella qualità in più. Ce la dovrà dare De Ketelaere quando tornerà, ormai imminente il suo rientro, sempre che le sirene di mercato non ce lo portino via.
10: Non mettere in allerta, non mandare questo alert a tutti coloro che in questo momento, Maurizio, stanno pranzando, perché sennò poi vanno in agitazione. Sai che poi i rumor sono pazzeschi, perché praticamente ogni ora io ricevo un messaggio, ma ho sentito questo, ho sentito quell'altro, non lo so. La certezza è che è tornato Yen, lo riporta l'Eco di Bergamo. Oggi in campo anche il capitan De Ron e Cossonou, questo riporta sempre il nostro quotidiano cittadino. Andiamo sulle certezze, siamo sicuri?
11: No, hai ragione, Fabrizio, però la certezza è che De Ketelaere ha fatto 3 gol al mondiale sì. E chiaramente il suo profilo è diventato ancora più appetibile, quindi non è colpa dell'Atalanta se Charles ha fatto bene nella scorsa, appunto, edizione dei mondiali, ed è chiaro che è un giocatore che viene attenzionato e viene controllato. Adesso pare che il PSG abbia intenzione di muoversi, sono voci come dici tu, però sai, alla fine il mercato è fatto di queste dinamiche e l'Atalanta deve stare molto molto vigile da questo punto di vista.
10: Ecco, riporta Marina Belotti sul dorso bergamasco del Corriere della Sera che noi abbiamo una rosa di 41 giocatori, perché poi, sempre parlando anche con i tuoi amici del Bastadio di Ponte San Pietro, hai 41 giocatori. Qualcuno dice, ma dobbiamo inserirne, però la priorità è vendere, giustamente, Bellanova tra l'ipotesi fiorentina e lo scambio inglese con Savona. Maurizio, 41 sono tanti.
11: Ma Marina Belotti non ha ragione, ancora di più se vogliamo. La rosa è infinita, ovviamente è infarcita di molti under 23 che però hanno ottime prospettive. Sarri sicuramente sta valutando magari di inserire in rosa 2, 3, 4 giocatori che abbiamo visto dalle grandi potenzialità, come Obrić, come Levak, lo stesso Vavassori. Ma è chiaro che 41 giocatori che possono diventare 37-38 con alcuni prestiti che sono ormai in fase di definizione sono comunque tanti. E Fabrizio, abbiamo anche 7 nazionali da reinserire in rosa, con la definizione del ruolo attuale di chi della vecchia guardia, che ha tirato anche la carretta, certo. Jim City, Pasaric, Daron, che dovranno capire anche quest'anno cosa faranno. Quindi sembra, la sensazione che si ha è che ovviamente che l'Atalanta deve prima piazzare un po' di giocatori per pensare poi di integrare con uno o due acquisti. Ovvio però, Fabrizio, non possiamo non dire che la telenovela Alej Begovic sta diventando stucchevole. Un giocatore di questo profilo, che un po' ci fa vedere l'acquolina in bocca, che non è ancora arrivato, crea un po' di ansia, di preoccupazione nei tifosi. E ricordiamolo, Fabrizio, nei 15.200 abbonati che hanno fatto una dichiarazione incondizionata d'amore all'Atalanta, però non hanno ancora avuto questo, tra virgolette, chiamavano premio per la fedeltà.
10: Però Mauri, alla prossima stagione. Scusami, abbiamo 41 giocatori, abbiamo un reparto offensivo, cioè io non voglio poi parlare sempre di altre squadre, però la Juventus si ritrova senza un centravanti, con Openda unica punta. Adesso noi dobbiamo sempre ringraziare la nostra società, cioè quando l'organico è quello che Sarri ha a disposizione. Tra l'altro poi Lorenzo Sala ne parla, che sta cercando un po' le combinazioni nuove, uno o due tocchi soprattutto per via centrale, queste sono le indicazioni. Ma se guardiamo in casa altrui, noi dobbiamo alzare le bollicine. Non lo so, scegliete voi, quelle francesi, quelle bergamasche, quelle della Francia corta. A piacimento, ecco.
11: No, hai perfettamente ragione, Fabrizio. Allora, due questioni. Lo scorso anno abbiamo fatto fatica a trovare la via del gol con questi giocatori, quindi il dubbio nasce anche da questa prolificità dal punto di vista offensivo. Vero però che adesso con Sarri, con un altro meccanismo di gioco, questi giocatori potrebbero trovare delle maniere diverse per andare ad attaccare la porta avversaria, quindi serve anche tempo per giudicarli in questa nuova veste. Quindi hai ragione, i giocatori ci sono, la qualità sulla carta è presente, le difficoltà però non vanno nascoste, perché lo scorso anno, soprattutto nella seconda parte di stagione, facevamo molta fatica a trovare la via della rete. Chissà che con invece questo nuovo modo di attaccare la porta di Sarri le cose possono cambiare. Abbiamo due centravanti, abbiamo due esterni, hai ragione tu, Fabrizio, tocca a Sarri tirare fuori dal cilindro.
10: Esatto, però voglio dire, l'organico che attualmente abbiamo a disposizione, chiedo scusa per la raucedine, è un organico che mi fa stare tranquillo. Cioè, mi ha scritto anche Antonino Grimaldi con la C, dice Antonino, in ogni caso, anche se partiamo così, insomma, abbiamo tante opzioni. Forse io rafforzerei un attimo la difesa più che guardare l'attacco. Tra l'altro l'Eco di Bergamo parla ancora di questo giocatore bosniaco, tu sei uno scrittore per cui lo lascio pronunciare a te, c'è sempre distanza. Qui tra l'altro i soldi sembrano così un'entità quasi astratta, perché sempre l'Eco di Bergamo parla della Premier. Maurizio, tu segui il calcio globale, cioè lì le sterline, non lo so, piovono dal cielo, cosa succede? C'è un altro mondo, è possibile? Guarda cosa dice l'Eco di Bergamo.
11: No, ho visto le transazioni tra giocatori nemmeno, tra l'altro, di primissima fascia.
10: Bravo,
11: diciamo,
10: bravo.
11: Di buon livello, hanno quotazioni che sono superiori ai 100 milioni di euro, tonali 107 milioni, ma abbiamo visto questi trasferimenti a Aston Villa, Tottenham, sui 120, 125, 127 milioni. È chiaro che è tutto moltiplicato per tre, no? I 30 milioni della Serie A valgono i 90 e 100 milioni della Premier League. Però quelli
10: dici poco,
11: fanno un altro sport, ci hanno anche dato, tra virgolette, 60 milioni per palestra, quindi abbiamo usufruito anche noi di quel cambio favorevole con la sterlina. È chiaro che l'Atalanta è un'altra dimensione, hai ragione tu, serve tranquillità, serve pacatezza, serve anche fiducia, Fabrizio, dobbiamo dirlo, in Giuntoli, che è un DS di grande esperienza, e in Sarri, che è un top allenatore. Bravo. Quindi sicuramente non si sono rimbambiti di colpo a Zingonia, dobbiamo dirlo, quindi è chiaro che noi abbiamo grande fiducia, però dobbiamo anche capire.
10: Mai fatto sorridere. Abbiamo però una certezza, perché alle 10 questa mattina puntuale Elisa Persico cosa ha fatto? Ha annunciato alla stampa questo evento nel mondo atalantino, le Away Kit. Cosa vuol dire le Away Kit? Tu parli anglosassone perfettamente.
11: Of course.
10: Bravissimo. E Renato Pedretti con Cristian Alfuncosi, che ringrazio in anticipo, ci propongono l'home page atalanta.it. Queste sono le divise da trasferta. Away kit, lo sai ormai, l'anglosassone trionfa. Away kit, maglie da trasferta con New Balance. Eccole qua nuovamente, Renato. Le possiamo riproporre per la gioia dei nostri cari telespettatori, raspadori. Scegli tu chi ti piace di più dei quattro nell'immagine, ah, sì. Maurizio.
11: Scamacca, ma Fabrizio, questa personalmente è una bellissima maglia, non so te, ma a me ricorda la stagione della famosa Coppa UEFA in cui c'era Stromberg, c'era Caniggia, giocavamo contro l'Inter, ricorda un po' la maglia anche della Germania campione del mondo, no? quella storica, molto bella, molto elegante, e si stacca dall'ultima away kit, la maglia della, chiamiamola maglia da trasferta, altrimenti ci complichiamo la vita. Scelta di mercato, secondo me è molto bella, molto elegante, è una bella maglia, Fabri, anche da passeggio, da mettere al mare, alla sera, molto elegante nei colori e in questa sfumatura, secondo me hanno fatto centro quest'anno sia con la maglia da home kit, da casa, quella tradizionale, che questa è la trasferta, che è una maglia che ricorda i fasti del passato, perché certo, quell'anno, ricordo, quella Coppa UEFA con l'Inter, insomma, perdemmo i quarti di finale, no? Dopo aver eliminato il Colonia, fu una grande stagione.
10: Ecco, io ricordo che questa maglia simile aveva una scritta di un'azienda bergamasca, c'era ancora Fulvio Facci all'epoca, e l'avevo presentata con la scritta di un'azienda che non posso dire quale, ovviamente per pubblicità, però si parla di almeno 20 o 25 anni fa. L'ultima domanda che ti chiede Fabrizio Carminati da Mozzo, che ringrazio per avermi scritto, è: cosa ti aspetti adesso, Maurizio? Hai meno di 60 secondi, cosa ti aspetti? Come puoi rincuorare il popolo atalantino? 15.200 abbonati.
11: No, gli abbonati vanno abbracciati, siamo una tifoseria, siamo veramente una città che ama la squadra in maniera incondizionata, e da questo punto di vista è tutto meraviglioso. C'è molta nebbia, molta, come dire, neblina, come si dice nel Sud America, intorno a Zingoni. Non si capisce molto relativamente alle nuove strategie, serve pazienza. L'estate è lunga, bisogna aspettare l'inizio del campionato, della Conference. Tutti vorremmo sapere se c'è qualche nuovo acquisto, qualche uscita, però serve pazienza.
10: Pazienza, come dice il nostro Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Maurizio, ti ringrazio. 15 minuti che stanno scoccando in questo momento, dice anche Diego Pedrali. Io ti saluto e speriamo di rivederci presto durante questa lunga estate.
11: Assolutamente, il tempo vola e forza Dea sempre.
10: Grazie a Maurizio Lorenzi, a Renato Pedretti, a Cristian Fulgosi, come sempre grazie a voi, con il mio augurio di una serena e felice giornata.
9: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
12: Alta Play.
13: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
5: È tempo di grandi classici del rock.
0: It's time of rock classics.
6: Rock Style. Rock Style.
5: Radio Alta. Musica grande.
0: It's time of rock classics. Rock Style.

discover that

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Vi aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma la Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. La musica grande.
3: Radio Alta. Alta.
4: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che deve

0: Radio Alta. Sono le 14 e un minuto. Spot, spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.

0: cerchiamo tutti qualcosa e forse, forse ho trovato te. Cerchiamo tutti qualcosa e tu forse hai trovato me. Poi se non ero io quello che cercavi...
1: Alta Play Yesterday.
2: Il 2000 suona adesso.

0: Radio Alta. Radio
1: Alta. La musica grande. Spot, spot.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
3: Dormire bene conviene. Basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere, il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e benessere a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza. I dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
0: La musica grande. Radio Alta.

Bravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'intervento.

0: prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondoflex fa la differenza.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Alta Play.
3: Gianna Nannini sorprende con America Inc., featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Radio Alta.
1: Sono le 15:01.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Apriamo con la notizia del ritorno a casa della piccola Alice. È arrivato infatti in mattinata il via libera alla sepoltura della piccola Alice Ferrari di 11 anni di Suisio, annegata dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levanti in Liguria. L'ultimo saluto celebrato venerdì il 24 luglio alle 15 nella chiesa parrocchiale Sant'Andrea Apostolo di Suisio. La salma arriverà direttamente dalla Liguria. Poco prima della cerimonia non sarà allestita la camera ardente. Per la giornata delle esequie il comune ha proclamato il lutto cittadino, invitando la popolazione a partecipare con rispetto, con raccoglimento al dolore che ha colpito la famiglia. Un gesto con cui l'intera comunità vuole manifestare la propria vicinanza ai genitori. La piccola è rimasta appunto, è stata attirata dalla pompa, i capelli sono rimasti incastrati ed è rimasta sott'acqua per troppo tempo. Non è stato possibile rianimarla, ora però c'è un'inchiesta, ci sono degli indagati, si vuole capire come mai in una piscina di solo un metro di acqua sia stato possibile una cosa del genere.
3: Dalla vetrina della sua gelateria, Sara Bosatelli osserva ogni giorno l'andirivieni delle ruspe, quasi a voler dirigere i lavori a distanza. A 39 anni, la titolare di un'attività commerciale in Viale Giulio Cesare si è ritrovata letteralmente ingabbiata dalle transenne dello scolmatore del torrente Morla. Ma invece di cedere alla sola rabbia per il traffico stravolto, il rumore e la flessione degli affari, Sara, spinta da una vera e propria passione per i cantieri e dal ricordo nitido dei danni subiti durante le passate alluvioni, ha scelto di cambiare prospettiva.
4: Come si vive all'interno di un cantiere, com'è l'attività in questo periodo?
5: Allora, come si può vedere, questa è proprio una gelateria interno cantiere, ogni angolo che c'è è preso dalle insegne. Quello che so è che magari la mia attività può aver avuto dei cali sicuri, ma ho passato anche dei brutti momenti nel settembre del 24. So cosa vogliono dire queste opere, so cosa stanno facendo e mi piacerebbe anche un po' raccontare con parole semplici quello che sta avvenendo intorno a me.
3: Conscia di quanto questa infrastruttura sia vitale per la sicurezza di tutto il quartiere, avrebbe persino voluto varcare le recinzioni per raccontare l'opera da dentro e sentirsi di nuovo protagonista. Pur non potendo accedere per ovvie ragioni di sicurezza, ha potuto condividere la sua idea e la sua visione ottimista durante un sopralluogo sul posto con l'assessore ai lavori pubblici, Ferruccio Rota.
5: Poter raccontare quello che succede intorno a noi, nonostante i disagi, io ho avuto una decina di cantieri da quando ho aperto e li ho guardati come fossi un umarel professionista. Ho un'attività che sicuramente ha qualche problema, ma sapendo che il cantiere è necessario, lo guardo con un altro occhio. Io ho avuto dei danni, ho perso un motore di un freezer, il suo contenuto, ma quello che potevo rischiare è che chiudessi l'attività.
6: Io ringrazio del fatto che apprezzi, diciamo, che la necessità di questo intervento, pur non nascondendo le criticità che il cantiere, tutti i cantieri generano, sia i commercianti sia i residenti. Quindi l'intenzione poi della missione è quella di ridurre queste, diciamo, interferenze.
3: La fase più critica del blocco è ormai agli sgoccioli e a breve le strade oggi chiuse verranno riaperte, mentre il cantiere si sposterà nella parte alta della via con un impatto decisamente più contenuto sulla viabilità locale. L'intervento procede a ritmo serrato con l'obiettivo non soltanto di riassorbire i leggeri ritardi accumulati, ma di provare ad accelerare per anticipare la chiusura dell'opera.
6: Inizio dalla primavera verso febbraio, marzo, ma stando all'attuale cronoprogramma, allo stato dei lavori, confidiamo di terminare prima. Cioè, l'impresa mi ha garantito che è possibile una riduzione dei tempi.
3: Sara, intanto, continua a guardare i lavori dalla sua vetrina con la certezza che la fine dei disagi restituirà valore e tranquillità ai sacrifici fatti finora da tutti i commercianti. Dopo un primo trimestre di oltre 4.500 nuovi contratti, 9.700 cessazioni, l'estate si conferma dinamica per il mercato del lavoro bergamasco. Secondo le stime Excelsior di Unioncamere, tra luglio e settembre la provincia vedrà una domanda di lavoro sostenuta con oltre 9.000 nuovi ingressi previsti nel mese in corso, posizionando Bergamo ai vertici regionali subito dopo Milano e Brescia. A spingere la ricerca di personale sono principalmente i servizi, con turismo e ristorazione in prima fila, affiancati dall'industria e in quota minore dall'agricoltura. Tra i profili più cercati spiccano in cima gli operai specializzati e conduttori di impianti, seguiti dalla professione del commercio e dei servizi, dai ruoli tecnici e dirigenziali e dalle mansioni non qualificate. In un quadro dominato da contratti a tempo determinato e stagionali, restano buone le opportunità per i giovani sotto i 29 anni e lavoratori immigrati. Rimane tuttavia il nodo del mismatch tra domanda e offerta. Oltre 4 imprese su 10 faticano a trovare personale per mancanza di candidati o competenze inadeguate. Le difficoltà maggiori si riscontrano nell'area dirigenziale, nei tecnici dell'ingegneria e della salute, ma soprattutto nella manodopera specializzata di edilizia e meccanica, come i rifinitori, fabbri e manutentori. Una discrepanza che rappresenta la vera sfida estiva per l'economia bergamasca.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
7: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
1: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka

0: chciałam.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buon pomeriggio da Elena Seno. In attesa domani dell'autopsia si continua a discutere sugli ultimi istanti di vita di Fakir, morto durante un fermo di polizia a Bologna. Al vaglio nuovi video.
6: A terra, ancora legato con le fascette alle caviglie e con le braccia dietro la schiena. Il video fornito all'ANSA dagli avvocati dei familiari di Abderrahim Fakir mostra le manovre di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, manovre ritenute tardive ed errate dai legali, visto che la contenzione a cui l'uomo era sottoposto avrebbe ostacolato la possibilità di salvarlo. Saranno probabilmente centrali le registrazioni video e audio per ricostruire le responsabilità della morte del cittadino marocchino. Oltre alle immagini girate dai testimoni dell'accaduto, gli inquirenti stanno esaminando quelle della bodycam di uno degli agenti, come pure le chiamate alla centrale delle forze dell'ordine, quelle dei cittadini che chiedevano un intervento per lo stato di alterazione di Fakir e quella della pattuglia accorsa che prima di intervenire avrebbe chiesto l'assistenza di un'automedica, quindi con un dottore a bordo. Dalla famiglia alla città di Bologna si levano le voci di chi vuole l'accertamento dei fatti. Anche il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, auspica che si arrivi alla verità rifiutando ogni manifestazione di violenza. Pierluigi Vito, linea allo studio.
5: Nel Golfo, nuova notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. E sul suo social Truth, Trump parla dell'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita, strettamente condizionato l'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo, scrive il presidente statunitense. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia a Manila, intanto colloquio tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. La Banca Centrale Europea lascia come da attese i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto a giugno. Il tasso su depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Per la BCE l'incertezza resta elevata e l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La Commissione europea ha inflitto una sanzione complessiva da 890 milioni di euro a Google per violazioni del Digital Markets Act accertate nel periodo marzo 2024-dicembre 2025. Si tratta della multa più alta mai comminata per violazione del regolamento sull'economia digitale. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Tra
0: Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Alta, la musica grande. Radio
9: Alta. Alta Play Yesterday.
10: Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Alta Play.
2: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Dalla vetrina della sua gelateria, Sara Bosatelli osserva ogni giorno l'andirivieni delle ruspe, quasi a voler dirigere i lavori a distanza. A 39 anni, la titolare di un'attività commerciale in Viale Giulio Cesare si è ritrovata letteralmente ingabbiata dalle transenne dello scolmatore del torrente Morla. Ma invece di cedere alla sola rabbia per il traffico stravolto, il rumore e la flessione degli affari, Sara, spinta da una vera e propria passione per i cantieri e dal ricordo nitido dei danni subiti durante le passate alluvioni, ha scelto di cambiare prospettiva.
2: Come si vive all'interno di un cantiere, com'è l'attività in questo periodo?
3: Allora, come si può vedere, questa è proprio una gelateria interno cantiere. Ogni angolo che c'è è preso dalle insegne. Quello che so è che magari la mia attività può aver avuto dei cali sicuri, ma ho passato anche dei brutti momenti nel settembre del 24. So cosa vogliono dire queste opere, so cosa stanno facendo e mi piacerebbe anche un po' raccontare con parole semplici quello che sta avvenendo intorno a me.
1: Conscia di quanto questa infrastruttura sia vitale per la sicurezza di tutto il quartiere, avrebbe persino voluto varcare le recinzioni per raccontare l'opera da dentro e sentirsi di nuovo protagonista. Pur non potendo accedere per ovvie ragioni di sicurezza, ha potuto condividere la sua idea e la sua visione ottimista durante un sopralluogo sul posto con l'assessore ai lavori pubblici, Ferruccio Rota.
3: Poter raccontare quello che succede intorno a noi, nonostante i disagi. Io ho avuto una decina di cantieri da quando ho aperto e li ho guardati come fossi un umarel professionista. Ho un'attività che sicuramente ha qualche problema, ma sapendo che il cantiere è necessario, lo guardo con un altro occhio. Io ho avuto dei danni, ho perso un motore di un freezer, il suo contenuto, ma quello che potevo rischiare è che chiudessi l'attività.
4: Io ringrazio del fatto che apprezzi, diciamo, che la necessità di questo intervento, pur non nascondendo le criticità che il cantiere, tutti i cantieri generano, sia i commercianti sia i residenti. Quindi l'intenzione poi della missione è quella di ridurre queste, diciamo, interferenze.
1: La fase più critica del blocco è ormai agli sgoccioli e a breve le strade oggi chiuse verranno riaperte, mentre il cantiere si sposterà nella parte alta della via con un impatto decisamente più contenuto sulla viabilità locale. L'intervento procede a ritmo serrato con l'obiettivo non soltanto di riassorbire i leggeri ritardi accumulati, ma di provare ad accelerare per anticipare la chiusura dell'opera.
4: Inizio dalla primavera verso febbraio-marzo, ma stando all'attuale cronoprogramma, allo stato dei lavori, confidiamo di terminare prima. Cioè, l'impresa mi ha garantito che è possibile una riduzione dei tempi.
1: Sara, intanto, continua a guardare i lavori dalla sua vetrina con la certezza che la fine dei disagi restituirà valore e tranquillità ai sacrifici fatti finora da tutti i commercianti.
5: Droga, ancora droga nel parco di Cividate, 3 arresti e uno di queste persone era ricercato per omicidio. L'operazione è scattata nella mattina del 16 luglio nei pressi del santuario della Madonna dei Campiveri. I militari di Treviglio e Martinengo hanno notato 3 persone dormivano in un giaciglio di fortuna nel parco adiacente. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di cocaina, eroina, hashish, oltre a un bilancino, 9 telefoni cellulari, 5.000 euro in contanti. Arrestati 3 marocchini di 22, 25 e 26 anni senza fissa dimora, già noti alle forze dell'ordine. Un quarto, un 31enne residente a Romano, è stato denunciato dopo il ritrovamento nella sua abitazione di altra droga. Dagli accertamenti però è emerso che il 26enne doveva scontare una pena residua di 5 mesi e 28 giorni per resistenza a pubblico ufficiale. Invece il 25enne marocchino era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Brescia perché sarebbe l'autore di un omicidio, una spedizione punitiva avvenuta il 12 aprile 2025 a Pontoglio lungo il fiume Olio, durante la quale una vittima morì annegata dopo essersi gettata in acqua per sfuggire a colpi di arma da fuoco. Una spedizione punitiva finalizzata al mantenimento della piazza locale di spaccio a causa di un presunto sconfinamento territoriale da parte verosimilmente dei rivali. Quindi era a piede, era libero, era latitante, ma evidentemente, insomma, era ricercato.
1: Tra valigie pronte e bergamaschi in partenza verso mare e montagne, la città si conferma meta di forte richiamo turistico anche nelle settimane più calde dell'anno. Nonostante le temperature record facciano registrare un leggero calo di presenze rispetto ai picchi dell'estate scorsa, il flusso dei visitatori, soprattutto stranieri, non si ferma, trainato dalle bellezze del centro storico, del lago e delle valli, oltre che dalla forza di un territorio capace di riemergere con orgoglio da tempi difficili.
6: Sicuramente rispetto all'estate scorsa, purtroppo il caldo non ha aiutato un flusso così impegnativo di turismo, che naturalmente ha deciso di andare verso mete più fresche. Però devo dire che c'è sempre tanta gente da tutte le parti del mondo che viene a visitare la nostra città.
1: In Città Alta, lungo la Corsa Lora, il dibattito si concentra sul tema dell'overtourism e sulla proliferazione di B&B, case vacanze e foresterie. Una modalità ricettiva sempre più scelta dai turisti, che dichiarano di apprezzarne la maggiore libertà negli orari, l'autonomia e la facilità nel viaggiare in compagnia dei propri animali domestici.
7: Scelgo di andare nel B&B perché mi sento libera. Praticamente prenoto quando voglio, senza fretta, trovo sempre delle buone offerte e in più mi piace scoprire il territorio. Per poter far questo non devo avere vincoli di orario.
8: Preferisco il B&B per un discorso di libertà, perché avendo il cagnolino siamo più liberi di muoverci, possiamo anche andare a pranzo, a cena, negli orari che scegliamo, che decidiamo.
1: A ridimensionare gli allarmi ci pensano tuttavia i dati ufficiali di Confesercenti sull'ex alberghiero in Lombardia. Su un totale regionale di circa 73.000 strutture, di cui ben 70.000 ex alberghiere, Bergamo conta circa 4.600 realtà complessive, 250 hotel e 4.400 strutture ex alberghiere. Cifre contenute se confrontate con i grandi poli regionali. Milano supera le 30.000 strutture extra alberghiere, Como ne conta oltre 9.000, Brescia sfiora le 9.000 e Sondrio ne registra più di 5.800. Persino la vicina Lecco, con quasi 4.000 realtà, sfiora i volumi bergamaschi, pur su un territorio molto più ridotto. Se la concentrazione di alloggi in alcune vie storiche richiede attenzione, la mappa ricettiva dimostra che l'impatto dell'ex alberghiero a Bergamo è lontano dai livelli dei principali distretti turistici lombardi. La sfida resta quella di bilanciare lo sviluppo economico con la tutela della vivibilità e dell'identità cittadina.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
9: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot.
10: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
11: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
10: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
12: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
13: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
14: Radio Alta. Musica grande.
15: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
16: Perché mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
17: Alta Play Yesterday.
15: Suona 2000.
18: Quando la musica scrive la storia.
15: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

Cy Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Pomeriggio da Elena Seno, attesa per i risultati dell'autopsia, domani cruciali per capire le cause del decesso di Fakir, il 42enne marocchino morto domenica durante un fermo di polizia. Al vaglio nuovi video, anche quello della bodycam di uno degli agenti mostra contatti con un'altra persona. Ancora guerra nel Golfo, gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. Il presidente statunitense Trump avverte: se attaccano ancora riterremo l'Iran responsabile. E sull'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita il capo della Casa Bianca afferma è strettamente condizionato l'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Guerra e aumenti dei prezzi stanno modificando anche lo sguardo degli italiani che diventano, secondo Censis Confcooperative, sempre più pragmatici in tema di energia.
4: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, gli italiani non escludono alcuna opzione per risparmiare. Lo rileva il nuovo focus Censis Confcooperative, Primum Vivere, il pragmatismo energetico degli italiani, presentato stamani, dal quale emerge che l'82% delle 1000 famiglie intervistate vuole accelerare sulle rinnovabili senza nucleare, ma più della metà del campione, il 54,5%, apre comunque investimenti in centrali nucleari di nuova generazione e quasi una famiglia su due è pronta a aprire i rubinetti del gas russo pur di mettere al sicuro le bollette, mentre torna di attualità perfino il carbone. Guardando all'immediato futuro, il 78,5% si aspetta un rincaro. Tra questi, quasi 9 famiglie su 10 temono un aggravio fino a 100 euro al mese, con oltre la metà, il 51%, che si colloca già nella fascia 50-100 euro. La crisi energetica, insomma, non è un problema democratico, è una tassa occulta che pesa il doppio su chi ha meno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
3: Via libera della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane. Prevista una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico o ad uso collettivo. Sistemi di ricircolo e prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura dell'impianto. Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati poi dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Omicidio e grave aggressione nel Cagliaritano: una donna è stata ferita a colpi d'arma da fuoco e un uomo è stato ucciso all'alba in 2 diverse località. Poco dopo, un 39enne si è presentato in caserma dai carabinieri confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. La donna è ora ricoverata in condizioni critiche. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. After Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta. La musica grande.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion. Bonjour, pardon, merci.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui parle.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti.
1: Spot, spot.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.

0: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.

McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Mangi Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Alta, la musica grande.

0: musica grande. Radio Alta.
1: Rispetto a quelli degli altri, non proprio uno dei tanti. Sai che nella mia città nessuno sente il bisogno di voci fuori dal coro. L'estate soffia il favonio, qui a tutti basta metà di ogni cosa che possa farti felice. Ricorda, meglio non cercare rogna, abbassa lo sguardo se passi di qua. Non ti scavare la fossa, regna la voce più grossa. Terra buona per chi passa, fa un segno e

0: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 65.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Dopo un primo trimestre di oltre 4.500 nuovi contratti, 9.700 cessazioni, l'estate si conferma dinamica per il mercato del lavoro bergamasco. Secondo le stime Excelsior di Unioncamere, tra luglio e settembre la provincia vedrà una domanda di lavoro sostenuta con oltre 9.000 nuovi ingressi previsti nel mese in corso, posizionando Bergamo ai vertici regionali subito dopo Milano e Brescia. A spingere la ricerca di personale sono principalmente i servizi, con turismo e ristorazione in prima fila, affiancati dall'industria e in quota minore dall'agricoltura. Tra i profili più cercati spiccano in cima gli operai specializzati e i conduttori di impianti, seguiti dalla professione del commercio e dei servizi e dai ruoli tecnici e dirigenziali e dalle mansioni non qualificate. In un quadro dominato da contratti a tempo determinato e stagionali, restano buone le opportunità per i giovani sotto i 29 anni e lavoratori immigrati. Rimane tuttavia il nodo del mismatch tra domanda e offerta. Oltre 4 imprese su 10 faticano a trovare personale per mancanza di candidati o competenze inadeguate. Le difficoltà maggiori si riscontrano nell'area dirigenziale, nei tecnici dell'ingegneria e della salute, ma soprattutto nella manodopera specializzata di edilizia e meccanica, come i rifinitori, fabbri e manutentori. Una discrepanza che rappresenta la vera sfida estiva per l'economia bergamasca.
2: Entrano nella fase conclusiva i lavori della nuova rotatoria lungo la strada provinciale 175 degli Almenno, un'infrastruttura strategica che sarà completata entro la fine di agosto e che è già oggi parzialmente percorribile. L'opera, finanziata dalla provincia di Bergamo con 400.000 euro, nasce in un punto strategico del territorio e accompagnerà l'apertura del nuovo polo per l'infanzia, prevista con l'inizio del prossimo anno scolastico.
3: 3 sono i principali obiettivi di questa infrastruttura. Innanzitutto la messa in sicurezza di un tratto stradale dove in passato purtroppo si sono verificati degli incidenti stradali. Poi la realizzazione del nuovo accesso al polo per l'infanzia, un'opera che stiamo realizzando grazie a un contributo di 3,3 milioni di euro dell'Unione Europea, PNR, e poi l'accesso all'area industriale ubicata a sud della strada provinciale stessa.
2: Con un diametro di quasi 60 metri, una pista ciclopedonale dedicata e un nuovo impianto di illuminazione a basso consumo, la rotatoria completerà un intervento pensato per rendere più sicuri e moderni gli accessi a una delle aree in maggiore sviluppo del paese.
4: Siamo qua a presentare il nuovo rondò con un nuovo impianto di illuminazione all'avanguardia per il consumo basso energetico.
5: Sarà dotata di 5 bracci, di cui uno garantirà l'accesso autonomo al polo per l'infanzia, e peraltro questo braccio è dotato, sarà affiancato da una pista ciclopedonale che consentirà a pedoni e biciclette di percorrerla in tutta sicurezza.
1: La Cina non è più soltanto la fabbrica mondiale dei farmaci generici e dei principi attivi a basso costo. I massicci investimenti di Pechino la stanno trasformando in un polo di innovazione sulle biotecnologie, dall'oncologia alle terapie geniche. Un'evoluzione che accende il dibattito in Occidente tra timori di dipendenza industriale e dubbi sulla trasparenza dei trial clinici. Sulla questione è intervenuto Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, invitando a superare i pregiudizi.
6: I ricercatori cinesi hanno presentato uno studio clinico molto grande, molto importante, fatto da 50 ricercatori, tutti cinesi, che ha portato a un farmaco, si chiama ivonescimab, che è un farmaco il quale funziona nelle fasi avanzate del tumore al polmone, quel tumore che non risponde alle terapie tradizionali e anche alle terapie più nuove, prima, seconda linea. Funzionerà negli europei, negli americani, un farmaco sviluppato tutto in Cina e fatto con uno studio clinico i cui pazienti erano esclusivamente cinesi? Non lo sappiamo. È molto probabile che sia così, però.
1: Secondo il professore, le molecole cinesi rappresentano un'opportunità di collaborazione scientifica da non sprecare. Sviluppate a costi spesso inferiori rispetto a quelli delle multinazionali occidentali, potrebbero garantire vantaggi concreti anche ai pazienti e al sistema sanitario italiano.
6: La farmacologia cinese è avanzatissima, Pensate che nel 2020 c'erano 5.000 studi clinici tutti cinesi in corso in Cina, adesso sono 10.000. Dobbiamo avere grande attenzione.
1: La priorità resta quella di applicare controlli di qualità rigorosi, valutando l'efficacia dei farmaci senza preclusioni ideologiche.
6: La Cina già è avanti nella genetica, molto più avanti di tutti i paesi europei, tanto che molti studi di genetica li facciamo fare in Cina. Insomma, sta succedendo qualcosa che va preso molto molto sul serio, che potrebbe avere delle ricadute straordinarie per i nostri pazienti, ma dobbiamo entrare in contatto dinamico con i ricercatori cinesi e cominciare a lavorare con loro.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
8: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
9: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
10: Radio Alta,
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Mi hai detto non fa niente e poi mi stai lasciando solo. Mi hai messo in bocca le tue colpe.

Canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time Machine.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Aspetto la Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma la Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
0: Radio Alta, la musica grande. Atalanta News su Radio Alta, le ultime del campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Atalanta 1-1 con Mantova, titola questa mattina l'Eco di Bergamo all'inizio delle pagine sportive. La squadra fa passi avanti, Samardžić si procura e realizza la punizione del vantaggio. Prime sensazioni, se vogliamo, che arrivano da Zingonia, grazie a Renato Pedretti e a Cristian Fuggosi che vi hanno già proposto la pagina 48 dell'Eco di Bergamo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Alta ed il benvenuto allo scrittore Maurizio Lorenzi. Allora, sono partito da questo titolo, Maurizio, perché poi la partita è stata trasmessa sul canale YouTube ufficiale dell'Atalanta. Molti tifosi sono un po' rammaricati, ne abbiamo parlato anche ieri, non lo so qual è il tuo pensiero all'idea che l'Atalanta la vedrai per la prima volta al trofeo Bortolotti contro una squadra che mi è simpaticissima, l'Athletic di Bilbao. Buongiorno Maurizio.
5: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici della Dea. Allora, diciamo che la partita di ieri, Fabrizio, contava il giusto, nulla dal punto di vista del risultato, contava per mettere fieno in cascina nelle gambe, la benzina nei muscoli dei giocatori. Era una partita praticamente poco indicativa. È chiaro che per motivi organizzativi non si poteva fare diversamente. La si può vedere sui canali di YouTube, l'Atalanta quindi l'ha portata a disposizione dei propri tifosi, anche se insomma si intuiva anche dall'inquadratura non tantissimo, però sono quei piccoli primi, diciamo, approcci a una stagione che è tutta da decifrare e che magari dovremmo cercare di analizzare, perché oggi a luglio è quasi ormai inoltrato e quasi ormai alle porte di agosto, ci sono molti punti interrogativi. Ieri bella la prodezza di Samardžić, qualche indicazione positiva ancora da Leva che quando è entrato, però per il resto poco altro. Sono partite che ci dimenticheremo in fretta, Fabrizio, quando comincia la stagione.
4: Sicuramente, tra l'altro stavo guardando le formazioni che ha schierato poi nei due tempi Maurizio Sarri con il classico 4-3-3. Questa credo che sia l'unica certezza del prossimo campionato e della prossima competizione europea, la Championship. Per cui carne secchi tra i pali, poi Sportiello nel secondo tempo, però questa è la sentenza, è la certezza, Maurizio. 4-3-3, un calcio completamente diverso, se vogliamo, ne parlavamo anche ieri con Piero Vailati, rispetto al 3-4-2-1 delle ultime edizioni.
5: Ma assolutamente diverso, Fabrizio. Anche ieri si sono potute notare delle finezze che sono però indicative di come sta cambiando il gioco dell'Atalanta. Lo stesso Bernasconi a sinistra faceva un po' fatica, no, a gestire la posizione nella difesa 4. Dall'altra parte Bellanova, si intuisce che quando si stacca uno dei due difensori esterni l'altro rimane assolutamente ancorato dietro, mentre prima eravamo abituati a volte a vedere anche la doppia sovrapposizione. Anche in mezzo al campo Samardžić ha iniziato a prendere in mano un po' la squadra a livello di manovra offensiva, con Gaetano che veramente era molto basso come play, ma siamo veramente, insomma, in una fase embrionale, Fabrizio. Davanti qualche difficoltà, ma in questo momento i giocatori non sono giudicabili per una questione di preparazione fisica. Certo è la sensazione che forse qualcosa davanti Fabrizio possa servire per dare quel guizzo, quella qualità in più. Ce la dovrà dare De Ketelaere quando tornerà, ormai imminente il suo rientro, sempre che le sirene di mercato non ce lo portino via.
4: Non mettere in allerta, non mandare questo alert a tutti coloro che in questo momento, Maurizio, stanno pranzando, perché sennò poi vanno in agitazione. Sai che poi i rumor sono pazzeschi, perché praticamente ogni ora io ricevo un messaggio: ma ho sentito questo, ho sentito quell'altro, non lo so. La certezza è che è tornato Yen, lo riporta l'Eco di Bergamo. Oggi in campo anche il capitan De Ron e Kossounou, questo riporta sempre il nostro quotidiano cittadino. Andiamo sulle certezze, siamo sicuri?
5: No, hai ragione Fabrizio, però la certezza è che De Ketelaere ha fatto 3 gol al mondiale, sì. E chiaramente il suo profilo è diventato ancora più appetibile, quindi non è colpa dell'Atalanta se Charles ha fatto bene nella scorsa appunto edizione dei mondiali, ed è chiaro che è un giocatore che viene attenzionato e viene controllato. Adesso pare che il PSG abbia intenzione di muoversi, sono voci come dici tu, però sai, alla fine il mercato è fatto di queste dinamiche e l'Atalanta deve stare molto molto vigile da questo punto di vista.
4: Ecco, riporta a Marina Belotti sul dorso bergamasco del Corriere della Sera che noi abbiamo una rosa di 41 giocatori, perché poi sempre parlando anche con i tuoi amici del Bastadio di Ponte San Pietro, hai 41 giocatori. Qualcuno dice: ma dobbiamo inserirne, però la priorità è vendere, giustamente, Bellanova tra l'ipotesi fiorentina e lo scambio inglese con Savona. Maurizio, 41 sono tanti, tanti, tanti.
5: No, ma Marina Belotti non ha ragione, ancora di più se vogliamo. La rosa è infinita, ovviamente è infarcita di molti under 23 che però hanno ottime prospettive. Sarri sicuramente sta valutando magari di inserire in rosa 2, 3, 4 giocatori che abbiamo visto dalle grandi potenzialità, come Obrić, come Levak, lo stesso Vavassori, ma è chiaro che 41 giocatori che possono diventare 37-38 con alcuni prestiti che sono ormai in fase di definizione sono comunque tanti. E Fabrizio, abbiamo anche i 7 nazionali da reinserire in rosa con la definizione del ruolo attuale di chi della vecchia guardia che ha tirato anche la carretta, certo. Jim City, Pasaric, Neron, che dovranno capire anche quest'anno cosa faranno. Quindi sembra, la sensazione che si ha è che ovviamente che l'Atalanta deve prima piazzare un po' di giocatori per pensare poi di integrare con uno o due acquisti. Ovvio però, Fabrizio, non possiamo non dire che la telenovela Alej Begovic sta diventando stucchevole. Un giocatore di questo profilo che un po' ci fa vedere l'acquolina in bocca, che non è ancora arrivato, crea un po' di ansia, di preoccupazione nei tifosi. E ricordiamolo, Fabrizio, nei 15.200 abbonati che hanno fatto una dichiarazione incondizionata d'amore all'Atalanta, però non hanno ancora avuto questo, tra virgolette, chiamavano premio per la fedeltà.
4: Però Mauri, alla prossima stagione. Scusami, abbiamo 41 giocatori, abbiamo un reparto offensivo, cioè io non voglio poi parlare sempre di altre squadre, però la Juventus si ritrova senza un centravanti, con Openda unica punta. Adesso noi dobbiamo sempre ringraziare la nostra società, cioè quando l'organico è quello che Sarri ha a disposizione. Tra l'altro poi Lorenzo Sala ne parla, che sta cercando un po' le combinazioni nuove, 1-2 tocchi soprattutto per via centrale, queste sono le indicazioni. Ma se guardiamo in casa altrui, noi dobbiamo alzare le bollicine. Non lo so, scegliete voi, quelle francesi, quelle bergamasche, quelle della Francia corta. A piacimento, ecco.
5: No, hai perfettamente ragione Fabrizio. Allora, due questioni. Lo scorso anno abbiamo fatto fatica a trovare la via del gol con questi giocatori, quindi il dubbio nasce anche da questa prolificità dal punto di vista offensivo. Vero però che adesso con Sarri, con un altro meccanismo di gioco, questi giocatori potrebbero trovare delle maniere diverse per andare ad attaccare la porta avversaria, quindi serve anche tempo per giudicarli in questa nuova veste. Quindi hai ragione, i giocatori ci sono, la qualità sulla carta è presente, le difficoltà però non vanno nascoste, perché lo scorso anno, soprattutto nella seconda parte di stagione, facevamo molta molta fatica a trovare la via della rete, chissà che con invece questo nuovo modo di attaccare la porta di Sarri le cose possono cambiare. Abbiamo due centravanti, abbiamo due esterni, hai ragione tu Fabrizio, tocca a Sarri tirare fuori dal cilindro.
4: Esatto, però voglio dire, l'organico che attualmente abbiamo a disposizione, chiedo scusa per la raucedine, è un organico che mi fa stare tranquillo, cioè mi ha scritto anche Antonino Crimaldi con la C, dice Antonino, in ogni caso anche se partiamo così insomma abbiamo tante opzioni, forse io rafforzerei un attimo la difesa più che guardare l'attacco. Tra l'altro l'Eco di Bergamo parla ancora di questo giocatore bosniaco, tu sei uno scrittore per cui lo lascio pronunciare a te, c'è sempre distanza. Qui tra l'altro i soldi sembrano così un'entità quasi astratta, perché sempre l'Eco di Bergamo parla della Premier. Maurizio, tu segui il calcio globale, cioè lì le sterline, non lo so, piovono dal cielo, cosa succede? C'è un altro mondo, è possibile? Guarda cosa dice l'Eco di Bergamo.
5: No, ho visto le transazioni tra giocatori nemmeno tra l'altro di primissima fascia,
4: bravo,
5: diciamo,
4: bravo.
5: Di buon livello, hanno quotazioni che sono superiori ai 100 milioni di euro, tonali 107 milioni, ma abbiamo visto questi trasferimenti a Aston Villa, Tottenham sui 120, 125, 127 milioni. È chiaro che è tutto moltiplicato per tre, no? I 30 milioni della Serie A valgono i 90 e 100 milioni della Premier League, però quelli
4: dici poco,
5: fanno un altro sport, no? Fanno un altro sport, ci hanno anche dato tra virgolette 60 milioni per palestra, quindi abbiamo usufruito anche noi di quel cambio favorevole con la sterlina. È chiaro che l'Atalanta è un'altra dimensione, hai ragione tu, serve tranquillità, serve pacatezza, serve anche fiducia, Fabrizio, dobbiamo dirlo, in Giuntoli che è un DS di grande esperienza e in Sarri che è un top allenatore. Bravo. Quindi sicuramente non si sono, Fabrizio, non si sono rimbambiti di colpo a Zingonia, dobbiamo dirlo, quindi è chiaro che noi abbiamo grande fiducia, però dobbiamo anche capire.
4: Fatto sorridere, abbiamo però una certezza, perché alle 10 questa mattina puntuale Elisa Persico cosa ha fatto? Ha annunciato alla stampa questo evento nel mondo atalantino, le Away Kit. Cosa vuol dire le Away Kit? Tu parli anglosassone perfettamente.
5: Of course.
4: Bravissimo. E Renato Pedretti con Cristian Fungosi, che ringrazio in anticipo, ci propongono l'home page Atalanta.it. Queste sono le divise da trasferta. Away Kit, lo sai, ormai l'anglosassone trionfa. Away Kit, maglie da trasferta con New Balance, eccole qua nuovamente. Renato, le possiamo riproporre per la gioia dei nostri cari telespettatori, raspadori? Scegli tu chi ti piace di più dei quattro nell'immagine. Ah, sì. Maurizio
5: Scamacca, ma Fabrizio, questa personalmente è una bellissima maglia, non so te, ma a me ricorda la stagione della famosa Coppa UEFA in cui c'era Stromberg, c'era Caniggia, giocavamo contro l'Inter, ricorda un po' la maglia anche della Germania campione del mondo, no? quella storica, molto bella, molto elegante, e si stacca dall'ultima away kit, la maglia, chiamiamola maglia da trasferta, altrimenti ci complichiamo la vita. Scelta di mercato, secondo me è molto bella, molto elegante, è una bella maglia, Fabri, anche da passeggio, da mettere al mare alla sera, molto elegante nei colori e in questa sfumatura, secondo me hanno fatto centro quest'anno sia con la maglia da home kit, da casa, quella tradizionale, che questa la trasferta, che è una maglia che ricorda i fasti del passato, perché certo, quell'anno, mi ricordo, quella Coppa UEFA con l'Inter, insomma, perdemmo i quarti di finale, no? Dopo aver eliminato il Colonia, fu una grande stagione.
4: Ecco, io ricordo che questa maglia simile aveva una scritta di un'azienda bergamasca, c'era ancora Fulvio Facci all'epoca, e l'avevo presentata con la scritta di un'azienda che non posso dire quale, ovviamente per pubblicità, però si parla di almeno 20 o 25 anni fa. L'ultima domanda che ti chiede Fabrizio Carminati da Mozzo, che ringrazio per avermi scritto, è: cosa ti aspetti adesso, Maurizio? Hai meno di 60 secondi, cosa ti aspetti? Come puoi rincuorare il popolo atalantino? 15.200 abbonati.
5: No, gli abbonati vanno abbracciati, siamo una tifoseria, siamo veramente una città che ama la squadra in maniera incondizionata e da questo punto di vista è tutto meraviglioso. C'è molta nebbia, molta, come dire, neblina, come si dice nel Sud America, intorno a Zingoni. Non si capisce molto relativamente alle nuove strategie, serve pazienza. L'estate è lunga, bisogna aspettare l'inizio del campionato, della Conference. Tutti vorremmo sapere se c'è qualche nuovo acquisto, qualche uscita, però serve pazienza.
4: Pazienza, come dice il nostro Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Maurizio, ti ringrazio. 15 minuti che stanno scoccando in questo momento, dice anche Diego Pedrali. Io ti saluto e speriamo di rivederci presto durante questa lunga estate.
5: Assolutamente, il tempo vola e forza Dea sempre.
4: Grazie a Maurizio Lorenzi, a Renato Pedretti, a Cristian Fulgosi, come sempre grazie a voi, con il mio augurio di una serena e felice giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aigo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
9: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.

Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Radio Alta. Sono le 19:01. Spot, spot.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
0: Radio Alta.
4: Radio Alta.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Apriamo con la notizia del ritorno a casa della piccola Alice. È arrivato infatti in mattinata il via libera alla sepoltura della piccola Alice Ferrari di 11 anni di Suisio, annegata dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levanti in Liguria. L'ultimo saluto celebrato venerdì il 24 luglio alle 15 nella chiesa parrocchiale Sant'Andrea Apostolo di Suisio. La salma arriverà direttamente dalla Liguria. Poco prima della cerimonia non sarà allestita la camera ardente. Per la giornata delle esequie il comune ha proclamato il lutto cittadino, invitando la popolazione a partecipare con rispetto, con raccoglimento al dolore che ha colpito la famiglia. Un gesto con cui l'intera comunità vuole manifestare la propria vicinanza ai genitori. La piccola è rimasta appunto, è stata attirata dalla pompa, i capelli sono rimasti incastrati ed è rimasta sott'acqua per troppo tempo. Non è stato possibile rianimarla, ora però c'è un'inchiesta, ci sono degli indagati, si vuole capire come mai in una piscina di solo un metro di acqua sia stato possibile una cosa del genere.
6: Dalla vetrina della sua gelateria, Sara Bosatelli osserva ogni giorno l'andirivieni delle ruspe, quasi a voler dirigere i lavori a distanza. A 39 anni, la titolare di un'attività commerciale in Viale Giulio Cesare si è ritrovata letteralmente ingabbiata dalle transenne dello scolmatore del torrente Morla. Ma invece di cedere alla sola rabbia per il traffico stravolto, il rumore e la flessione degli affari, Sara, spinta da una vera e propria passione per i cantieri e dal ricordo nitido dei danni subiti durante le passate alluvioni, ha scelto di cambiare prospettiva.
7: Come si vive all'interno di un cantiere, com'è l'attività in questo periodo?
8: Allora, come si può vedere, questa è proprio una gelateria interno cantiere, ogni angolo che c'è è preso dalle insegne. Quello che so è che magari la mia attività può aver avuto dei cali sicuri, ma ho passato anche dei brutti momenti nel settembre del 24. So cosa vogliono dire queste opere, so cosa stanno facendo e mi piacerebbe anche un po' raccontare con parole semplici quello che sta avvenendo intorno a me.
6: Conscia di quanto questa infrastruttura sia vitale per la sicurezza di tutto il quartiere, avrebbe persino voluto varcare le recinzioni per raccontare l'opera da dentro e sentirsi di nuovo protagonista. Pur non potendo accedere per ovvie ragioni di sicurezza, ha potuto condividere la sua idea e la sua visione ottimista durante un sopralluogo sul posto con l'assessore ai lavori pubblici, Ferruccio Rota.
8: Poter raccontare quello che succede intorno a noi, nonostante i disagi, io ho avuto una decina di cantieri da quando ho aperto e li ho guardati come fossi un umarel professionista. Ho un'attività che sicuramente ha qualche problema, ma sapendo che il cantiere è necessario, lo guardo con un altro occhio. Io ho avuto dei danni, ho perso un motore di un freezer, il suo contenuto, ma quello che potevo rischiare è che chiudessi l'attività.
9: Io ringrazio del fatto che apprezzi, diciamo, che la necessità di questo intervento, pur non nascondendo le criticità che il cantiere, tutti i cantieri generano, sia commercianti sia residenti. Quindi l'intenzione poi della missione è quella di ridurre queste, diciamo, interferenze.
6: La fase più critica del blocco è ormai agli sgoccioli e a breve le strade oggi chiuse verranno riaperte, mentre il cantiere si sposterà nella parte alta della via con un impatto decisamente più contenuto sulla viabilità locale. L'intervento procede a ritmo serrato, con l'obiettivo non soltanto di riassorbire i leggeri ritardi accumulati, ma di provare ad accelerare per anticipare la chiusura dell'opera.
9: Inizio dalla primavera, verso febbraio-marzo, ma stando all'attuale cronoprogramma, allo stato dei lavori, confidiamo di terminare prima. Cioè, l'impresa mi ha garantito che è possibile una riduzione dei tempi.
6: Sara, intanto, continua a guardare i lavori dalla sua vetrina con la certezza che la fine dei disagi restituirà valore e tranquillità ai sacrifici fatti finora da tutti i commercianti. Dopo un primo trimestre di oltre 4.500 nuovi contratti, 9.700 cessazioni, l'estate si conferma dinamica per il mercato del lavoro bergamasco. Secondo le stime Excelsior di Unioncamere, tra luglio e settembre la provincia vedrà una domanda di lavoro sostenuta con oltre 9.000 nuovi ingressi previsti nel mese in corso, posizionando Bergamo ai vertici regionali subito dopo Milano e Brescia. A spingere la ricerca di personale sono principalmente i servizi, con turismo e ristorazione in prima fila, affiancati dall'industria e in quota minore dall'agricoltura. Tra i profili più cercati spiccano in cima gli operai specializzati e i conduttori di impianti, seguiti dalla professione del commercio e dei servizi, dai ruoli tecnici e dirigenziali e dalle mansioni non qualificate. In un quadro dominato da contratti a tempo determinato e stagionali, restano buone le opportunità per i giovani sotto i 29 anni e lavoratori immigrati. Rimane tuttavia il nodo del mismatch tra domanda e offerta. Oltre 4 imprese su 10 faticano a trovare personale per mancanza di candidati o competenze inadeguate. Le difficoltà maggiori si riscontrano nell'area dirigenziale, nei tecnici dell'ingegneria e della salute, ma soprattutto nella manodopera specializzata di edilizia e meccanica, come i rifinitori, fabbri e manutentori. Una discrepanza che rappresenta la vera sfida estiva per l'economia bergamasca.
5: Droga, ancora droga nel parco di Cividate, 3 arresti e uno di queste persone era ricercato per omicidio. L'operazione è scattata nella mattina del 16 luglio nei pressi del santuario della Madonna dei Campiveri. I militari di Treviglio e Martinengo hanno notato 3 persone dormivano in un giaciglio di fortuna nel parco adiacente. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di cocaina, eroina, hashish, oltre a un bilancino, 9 telefoni cellulari, 5.000 euro in contanti. Arrestati 3 marocchini di 22, 25 e 26 anni senza fissa dimora, già noti alle forze dell'ordine. Un quarto, un 31enne residente a Romano, è stato denunciato dopo il ritrovamento nella sua abitazione di altra droga. Dagli accertamenti però è emerso che il 26enne doveva scontare una pena residua di 5 mesi e 28 giorni per resistenza a pubblico ufficiale. Invece il 25enne marocchino era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Brescia perché sarebbe l'autore di un omicidio. Una spedizione punitiva avvenuta il 12 aprile 2025 a Pontoglio lungo il fiume Olio, durante la quale una vittima morì annegata dopo essersi gettata in acqua per sfuggire a colpi di arma da fuoco. Una spedizione punitiva finalizzata al mantenimento della piazza locale di spaccio a causa di un presunto sconfinamento territoriale da parte verosimilmente dei rivali. Quindi era a piede, era libero, era latitante, ma evidentemente, insomma, era ricercato.
6: Tra valigie pronte e bergamaschi in partenza verso mare e montagna, la città si conferma meta di forte richiamo turistico anche nelle settimane più calde dell'anno. Nonostante le temperature record facciano registrare un leggero calo di presenze rispetto ai picchi dell'estate scorsa, il flusso dei visitatori, soprattutto stranieri, non si ferma, trainato dalle bellezze del centro storico, del lago e delle valli, oltre che dalla forza di un territorio capace di riemergere con orgoglio da tempi difficili.
10: Sicuramente rispetto all'estate scorsa, purtroppo il caldo non ha aiutato un flusso così impegnativo di turismo, che naturalmente ha deciso di andare verso mete più fresche, però devo dire che c'è sempre tanta gente da tutte le parti del mondo che viene a visitare la nostra città.
6: In Città Alta, lungo la Corsa Rola, il dibattito si concentra sul tema dell'overtourism e sulla proliferazione di B&B, case vacanze e foresterie. Una modalità ricettiva sempre più scelta dai turisti, che dichiarano di apprezzarne la maggiore libertà negli orari, l'autonomia e la facilità nel viaggiare in compagnia dei propri animali domestici.
11: Scelgo di andare nel B&B perché mi sento libera. Praticamente prenoto quando voglio, senza fretta, trovo sempre delle buone offerte e in più mi piace scoprire il territorio. Per poter far questo non devo avere vincoli di orario.
12: Preferisco il B&B per un discorso di libertà, perché avendo il cagnolino siamo più liberi di muoverci, possiamo anche andare a pranzo, a cena, negli orari che scegliamo, che decidiamo.
6: A ridimensionare gli allarmi ci pensano tuttavia i dati ufficiali di Confesercenti sull'ex alberghiero in Lombardia. Su un totale regionale di circa 73.000 strutture, di cui ben 70.000 extra alberghiere, Bergamo conta circa 4.600 realtà complessive, 250 hotel e 4.400 strutture extra alberghiere. Cifre contenute se confrontate con i grandi poli regionali. Milano supera le 30.000 strutture extra alberghiere, Como ne conta oltre 9.000, Brescia sfiora le 9.000 e Sondrio ne registra più di 5.800. Persino la vicina Lecco, con quasi 4.000 realtà, sfiora i volumi bergamaschi, pur su un territorio molto più ridotto. Se la concentrazione di alloggi in alcune vie storiche richiede attenzione, la mappa ricettiva dimostra che l'impatto dell'ex alberghiero a Bergamo è lontano dai livelli dei principali distretti turistici lombardi. La sfida resta quella di bilanciare lo sviluppo economico con la tutela della vivibilità e dell'identità cittadina.
13: Entrano nella fase conclusiva i lavori della nuova rotatoria lungo la strada provinciale 175 degli Almenno, un'infrastruttura strategica che sarà completata entro la fine di agosto e che è già oggi parzialmente percorribile. L'opera, finanziata dalla provincia di Bergamo con 400.000 euro, nasce in un punto strategico del territorio e accompagnerà l'apertura del nuovo polo per l'infanzia, prevista con l'inizio del prossimo anno scolastico.
14: Tre sono i principali obiettivi di questa infrastruttura. Innanzitutto la messa in sicurezza di un tratto stradale dove in passato purtroppo si sono verificati degli incidenti stradali. Poi la realizzazione del nuovo accesso al polo per l'infanzia, un'opera che stiamo realizzando grazie a un contributo di 3,3 milioni di euro dell'Unione Europea, PNR, e poi l'accesso all'area industriale ubicata a sud della strada provinciale stessa.
13: Con un diametro di quasi 60 metri, una pista ciclopedonale dedicata e un nuovo impianto di illuminazione a basso consumo, la rotatoria completerà un intervento pensato per rendere più sicuri e moderni gli accessi a una delle aree in maggiore sviluppo del paese.
15: Siamo qua a presentare il nuovo rondò con un nuovo impianto di illuminazione all'avanguardia per il consumo basso energetico.
16: Sarà dotata di 5 bracci, di cui uno garantirà l'accesso autonomo al polo per l'infanzia, e peraltro questo braccio è dotato, sarà affiancato da una pista ciclopedonale che consentirà a pedoni e biciclette di percorrerla in tutta sicurezza.
6: La Cina non è più soltanto la fabbrica mondiale dei farmaci generici e dei principi attivi a basso costo. I massicci investimenti di Pechino la stanno trasformando in un polo di innovazione sulle biotecnologie, dall'oncologia alle terapie geniche. Un'evoluzione che accende il dibattito in Occidente tra timori di dipendenza industriale e dubbi sulla trasparenza dei trial clinici. Sulla questione è intervenuto Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, invitando a superare i pregiudizi.
17: Dei ricercatori cinesi hanno presentato uno studio clinico molto grande, molto importante, fatto da 50 ricercatori, tutti cinesi, che ha portato a un farmaco, si chiama Ivoneshimab, che è un farmaco il quale funziona nelle fasi avanzate del tumore del polmone, quel tumore che non risponde alle terapie tradizionali e anche alle terapie più nuove, prima, seconda linea. Funzionerà negli europei, negli americani, un farmaco sviluppato tutto in Cina fatto con uno studio clinico i cui pazienti erano esclusivamente cinesi? Non lo sappiamo. È molto probabile che sia così, però.
6: Secondo il professore, le molecole cinesi rappresentano un'opportunità di collaborazione scientifica da non sprecare. Sviluppate a costi spesso inferiori rispetto a quelli delle multinazionali occidentali, potrebbero garantire vantaggi concreti anche ai pazienti e al sistema sanitario italiano.
17: La farmacologia cinese è avanzatissima. Pensate che nel 2020 c'erano 5.000 studi clinici tutti cinesi in corso in Cina, adesso sono 10.000. Dobbiamo avere grande attenzione.
6: La priorità resta quella di applicare controlli di qualità rigorosi, valutando l'efficacia dei farmaci senza preclusioni ideologiche.
17: Cina già è avanti nella genetica, molto più avanti di tutti i paesi europei, tanto che molti studi di genetica li facciamo fare in Cina. Insomma, sta succedendo qualcosa che va preso molto molto sul serio, che potrebbe avere delle ricadute straordinarie per i nostri pazienti, ma dobbiamo entrare in contatto dinamico con i ricercatori cinesi e cominciare a lavorare con loro.
13: Conto alla rovescia per il cantiere sull'incrocio tra via Zanica e via Campagnola. Qui sorgerà una rotatoria di raccordo tra le due vie e la bretellina per via autostrada. Nel frattempo, una delle principali vie d'ingresso di Bergamo subirà una serie di limitazioni alla viabilità. La carreggiata sarà ristretta e arriverà il limite di velocità a 30 km orari. Il completamento dell'intervento è previsto entro la metà di settembre. La rotatoria legata al raccordo con via autostrada e al traffico diretto alla piattaforma ecologica e alla sede di Aprica al confine con Azzano. La nuova infrastruttura rappresenta quindi un tassello importante per la mobilità dell'area, anche come punto di uscita verso il casello della A4 legato al progetto di riqualificazione dell'ex Federici. L'avvio di quest'ultimo cantiere resta ancora nell'ombra. Nell'area ci sono 4 capannoni dismessi che dovrebbero essere abbattuti per realizzarvi una mega struttura di vendita e un albergo. Per realizzare la bretellina è necessaria la cessione di alcune aree private che sono ancora in fase di valutazione.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
18: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60-70-80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà, in via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
19: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta.
1: Radio Alta.
2: La musica grande.
1: Alta Play.
3: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana. Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando Sarà Grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
4: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Radio Alta. Sono le 20. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Sono le 21 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

pounding like a drum. Things I could have done.

la musica grande. Radio Alfa. Sono le 23 e 59 minuti. Mike.

Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Night Shift. Radio Alta.